allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: No, senti, diamoci una sveglia.
2: Diamoci una. Il tromba sveglia.
1: Sì.
2: E andiamo col tromba sveglia, vai.
1: Giorgio, tu conoscevi il tromba sveglia? No.
3: È questo il tromba sveglia.
1: Amen. Mi stai spaccando. Allora,
2: basta.
1: Giorgio, tu non sai che il nuovo sponsor è Amplifon?
2: Ok.
1: Quindi Michael tende a far fuori i timpani di tutti. Perché lui è brand ambassador.
2: Sì, delle assurdità però.
1: Sì.
2: Allora io dico, invece io sono, non è uno scherzo, sono brand ambassador sulla conservazione dell'udito e tu lo sai. Ho fatto mille robe e insisto con tutti questa radio, anche agli anziani intendo con più esperienza in radio, abbassate le... Lui niente, ti tronca proprio tutte le fisionomie. Non so se si dica.
4: Noi giornalisti lo sappiamo bene, perché quando saliamo e ci mettiamo al posto di uno di voi.
2: È alto, vero?
4: È molto alto.
2: È molto alto.
3: Perché nel nostro orecchio ci sono dei peluzzi che una volta bruciati non ricrescono più, giusto?
1: Allora, tu ti sei perso, Giorgio, forse è il momento in cui Michael un giorno portò uno strumento, un tool. Per entrare con una sondina nell'orecchio e passare penso dalla tuba di Eustachio e mostrare tutte le notizie dall'interno. E ovviamente chi ha dovuto provare? Io. È stata un'esperienza, credimi. Come dal proctologo.
3: Comunque abbiamo dimostrato che tu sei una donna che si tiene cura di
1: grazie
3: sé.
1: Grazie a Dio me l'ho passata a guardare.
3: No, perché dentro l'orecchio della Marghe era tutto ordinato.
2: Beh,
3: era tutto
2: oddio.
3: Apparecchiato.
1: Sì, sì.
2: Un paio di vostri marini li ho visti anche lì. Lascia stare. Tra l'altro, lo dico per il nostro giornalista, così magari poi può fare un servizio. Alla domanda.
3: Aspetta, l'avevo trovata.
2: Hat Reinhold Messner. Heine Yeti gesehen, che credo nel mio. Ha visto uno Yeti Messner?
4: Sì, la
2: vedi
4: risposta
2: perché?
4: È.
2: Reinhold Messner, hatte! E non ce l'ho in italiano. Sì. Im Jahr 1986, non lo dico io. Auf einer Expedition im Himalaya eine Abebliche.
1: Quindi tradotto nell'86 sull'Himalaya ha visto uno Yeti.
2: Begegün. Vabbè. Una parola tipo Begegün.
1: Sì.
2: Mit eine schemehafter Wasser.
1: Sì.
2: Wessen. Wessen. Das als Yeti dödüte.
1: Allora sei tu che è la mamma di Soletta, quindi cosa dicono?
2: Purtroppo la mamma mi ha abbandonato proprio per questo, perché col tedesco deficito molto. Però credo che lui abbia visto lo Yeti, ecco perché lo collegavo.
4: Sì, poi bisogna vedere se l'ha visto realmente oppure se l'è
2: perché
4: sognato.
2: Messner...
4: Perché sai, quando vai in quota puoi avere anche un po' di visioni, di allucinazioni. Quindi...
3: Ragazzi, io ho seguito il vostro consiglio e mi sono guardato su Netflix Apex.
2: Ah, ecco!
1: Ah,
3: Apex Maya. Io, guardate, non vi ringrazio perché mi avete fatto vivere una serata bruttissima.
1: Perché?
3: Perché
1: tu l'hai visto, George?
3: No, il film è bello, però è too much. Cioè, nel senso, questo qui mangia la carne secca degli umani.
1: Con con Charlize Theron, interpretazione magistrale. Scusami, non puoi spoilerare nulla per chi non l'ha ancora visto.
4: Perché infatti io penso di aver già capito.
1: Ecco.
4: È uno di quei film dove devi sopravvivere.
1: Sì. Ecco,
4: no.
1: Sì. Ecco.
2: Ho detto carne secca, non è che ho detto...
1: Sì, ma c'è la scena in cui va dal benzinaio, prende la carne secca e già ha rovinato tutto, no?
2: Poi la vende la carne secca, non è che se la mangia.
3: Ah, la vende.
2: Ma l'hai visto il film?
3: Sì.
2: Secondo me a metà. Va ciao.
1: Bene. Lasciamo andare il povero Giorgio, ragazzi.
3: Grazie, Giorgio. A voi. Grazie,
1: un
3: Giorgio.
1: Un sequestro di persona. Ciao, Giorgio. Grazie.
3: Non ci crederete, amici, in affitto? Abbiamo lo sponsor.
2: Non è vero. Ma non
3: c'è lo sponsor.
1: Fermi, ve lo dico io. Carne secca.
3: Sì, di Roveredo.
2: Ti piace la carne secca di essere umano?
3: E poi a Roveredo c'è la carne secca o la bresaola?
2: Carne secca,
1: io non mi addentrerei.
3: Ma no, carne secca. Lo sponsor!
0: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
2: Ma va?
5: Buongiorno! Qual è la sigla, Elia, degli amici in affitto?
2: Ma che cambierei oggi?
6: Come mai?
1: No.
5: Ce ne sono, possono essere altre di sigle?
2: Dice no. Sì.
6: Essere altre.
5: Ce ne possono, dimmelo tu, ce ne possono essere altre o c'è solo Cocco come mai?
6: Come mai?

0: C'è Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: Allora, scusatemi, prendo la parola un attimo per dare due consigli per le prossime mattine. Quando c'è l'intro della canzone e lei parla, tu devi abbassare un po' l'intro perché sei un bordello.
3: Sì, volevo dirlo anch'io.
4: Devo abbassare l'intro.
3: Dettagli.
2: Oggi Michael, secondo me, ha problemi con l'udito. Abbassare l'intro, lei parla e poi al momento giusto, tac, perché sennò è un casino.
4: Chiedo scusa.
3: Allora, c'è Gigi, no? C'è la Marghe sotto tachipirina.
2: Non stai bene, eh?
3: No, oggi non sono in formissima, vabbè, ma non potevo mollare il terzo giorno. C'è Gigi, no?
2: No, c'è Maxi che ha una sorpresa per voi.
5: No!
2: Oggi sono io a farvi un regalo.
3: Davvero?
2: Eh beh, certo, ieri ho ricevuto amore. Oggi voglio dare ardore. Non amore, ma ardore.
3: Ma tipo, dacci una spoilerata, qualcosa di... da aprire?
2: Sì. Da aprire.
3: Ok, ma da mostrare a tutti su Teleticino?
2: Beh, io spero che tutti vedano quello che andrete ad aprire, sì.
3: Ok, allora c'è Gigi, no, c'è Michael che?
4: È che è imbranato in regia.
3: Oh amore, ma non abbatterti così.
2: Guarda che sono. No. Quanti errori avrei fatto adesso? 12, giusto?
4: No, non ne ho fatto un bel po'.
2: Guarda che sono pochi, se tu pensi nell'arco di un anno. È vero, tu li hai fatti in un minuto,
3: è vero?
2: Ma... in un anno?
3: Sono d'accordo.
4: Però io oggi non dovevo pilotare.
2: No,
4: sappiatelo.
3: È vero.
4: Io oggi, dalla compagnia aerea, non avevo l'obbligo di pilotare. Io dovevo essere dietro a dare dei miei panini.
2: A fare l'hostess.
3: Vedi? Sì. E no, l'attitude quanto cambia.
2: Tantissimo.
3: Lui mentalmente il setting era diverso.
4: Sì. Era su altro. Vuole la Bresaola. Vuole...
3: Certo.
4: No, non parliamo di Bresaola, carne secca, perché viene in mente Apex.
3: Niente. Va bene.
4: No.
3: Allora ragazzi,
4: non
3: direi...
4: ha a che fare col cibo, spero.
2: Cosa?
4: La sorpresa.
2: Ascoltate ragazzi, io non posso spoilerare troppo.
3: No.
2: Può essere di sì, ma può anche essere di no, eh?
3: Mm.
2: Può essere anche di no. L'importante è che voi siate aperti a nuove esperienze, a nuovi mondi anche.
3: Allora, posso lanciare un appello per tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando? Ciao, questi sono gli amici in affitto. Se volete interagire con noi, 079-449-9537 oppure su Teleticino per godere appieno di tutto questo disagio. E voilà. Ecco!
6: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: che non si rendia.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Maxi B, Michael e Marghe.
2: Buongiorno.
1: A quest'ultima chiederei una cortesia, visto che ho mia moglie a letto bloccata con mal di schiena e visto che è una che ti segue anche al di fuori della radio.
3: Un massaggio?
1: Gentilmente potresti mandargli un messaggio dei tuoi, dopodiché direi c'è Gigi? No, cioè, mia moglie lavora bloccata a letto. Ah, va bene. Ciao ragazzi. Ciao.
2: Allora, quindi ma devo mandare un messaggio o un massaggio?
3: Beh, se ha mal di schiena un massaggio, cosa se ne fa di un messaggio?
2: Un massaggio dei miei.
3: Sì.
2: Ho capito.
3: Mandagli un massaggio dei tuoi.
2: Laura, mi spiace un sacco.
3: Anche a noi. Cioè, non è solo a te, a tutti dispiace.
4: Sì. Ma anche te sei svegliato col mal di schiena.
3: E io sono qui, però... e vedi che sono mezzo immobile, però non dico niente. Ragazzi, io vorrei darvi... perché dopo aver ricevuto regali su regali ieri, mi sono detto, ti devi sdebitare. Che nella vita ricevi, ma devi anche dare.
2: Forse perché hai superato il prelievo del sangue e ti senti infortunato?
3: Dopo vi racconto, non voglio rubare...
4: Però sei vivo, sei vivo.
3: E però ragazzi, ieri è stato un film.
4: Si ha mal di schiena.
2: È l'avatar, è l'avatar.
3: Ieri è stato un film, dopo ve lo racconto. Ok. Allora, intanto voglio farvi due domande.
2: Sì.
3: Tra l'altro accendete Teleticino perché vedrete cose interessanti.
2: Oh no.
3: Intanto avete regimi alimentari in questo periodo?
2: Io no. Io non li ho mai avuti.
4: Regime alimentare vuol dire che stai seguendo una dieta?
2: Sì.
4: No, ieri ho mangiato la pizza.
3: Dici?
4: No, vabbè. L'ho mangiata, sono andato in un ristorante e sai chi ho incrociato?
2: Chi?
4: Laura Zucchetti.
2: Non ci credo.
3: Ma Laura Zucchetti mangia tanta pizza ultimamente, devo parlarle.
2: Era a mangiare la pizza?
4: Sì, nel ristorante di fianco alla stazione.
3: Sì, adesso non diamo.
2: Vabbè, sì, infatti.
3: Cioè, adesso.
2: Magari.
4: No, però è stato bello vederla perché.
2: Sì, ma magari aveva raccontato una scusa con qualcuno dicendo sono a casa.
3: Non riesce a capire la privacy, non ce la fa.
2: Niente, non ce la fa.
3: Comunque, regimi alimentari no. Preferite i cibi caldi o tiepidi?
2: Io tiepidi.
3: Tu?
4: Caldo.
3: È freddo, quindi non c'è problema, siamo abbastanza. Okay. Signore e signori, base che porta tensione,
2: no.
3: Ma anche un.
2: No. Scusami, no, il tasting day però no, non me lo merito.
3: No.
4: No, sono le 7:19.
3: Infatti. Okay.

0: sarcofago entri.
1: È una bara. Una bara, sarcofago.
2: No, no, no. Scusami, ma è uno scherzo? Lo stiamo facendo davvero alle 7:20?
1: È una novità. È un upgrade di quello che hanno già fatto a Tandem. Ma questo è il 2026.
3: No. Scusami. Io non lo faccio.
2: Allora, Fermi, per chi non fosse collegato, c'è scritto Hot Nut Challenge.
4: Challenge.
2: 5 steps per l'inferno. Ok, bene, dai. Quindi sono delle caramelle, mi sembra di capire.
1: Beh, caramelle è una parola grossa.
4: Grazie, dalla, vice direttore.
2: Pare che arrivino a quella più piccante del mondo, fino alla prima, che è invece quella un po' meno piccante, però sempre piccante.
3: No, io no. Io non posso.
2: Io non posso.
3: Io ho problemi. Tu sei stato. Come si chiamava il tipo che ti ha guardato dietro?
2: Il proctologo.
3: Ecco, il proctologo. Io ho problemi. E questa cosa qua. Le cose come acide, piccanti.
4: Acide.
3: Creano. Non va bene.
2: Se il problema sono le emorroidi, Michael, non sono problemi.
1: Signori, no, io ieri ho rifiutato i vostri regali. No. Chiedo, ho rifiutato i vostri regali?
2: Scusatemi, allora, prof, non vale la giustificazione di Michael. Il pepe non va bene per le emorroidi, ma il piccante va bene.
1: E quindi?
3: Se lo metti direttamente lì, non va bene.
1: Non te lo metto direttamente lì. Va bene? Te lo metto da un'altra parte.
2: Sì, ma non sono delle supposte, sono delle caramelle.
1: Tra l'altro, da notare. Questo lo uso per tenere il cellulare in camera.
2: Bello!
3: Spider-Man!
1: Ma che Spider-Man e Batman? Ma veramente mancano le basi.
2: Va bene, comunque. Molto
1: allora,
2: bello.
1: Signore e signori, sì. Vorrei iniziare con un challenge. Sono 5 step con queste nuts. Sì. Dalla meno piccante alla più piccante. I nomi sono Easy Peasy, quindi si parte con un Easy Peasy.
2: Sì.
1: Poi tu puoi tradurre.
2: Sì.
1: Warming Up.
2: Warming up,
1: sì.
2: È quando fai riscaldamento.
1: Sì. Poi let's go, la terza.
2: Andiamo, let's
1: andiamo,
2: go.
1: Sì. Oddio.
2: Quattro.
1: Qua. Are you nuts? Are you nuts?
2: È un gioco di parole perché are you nuts vorrebbe dire sei pazzo, però nut è anche la nocciolina.
1: La nocciolina.
2: Certo.
1: E l'ultimo è, non lo diremo, però è WTF. What the?
2: E che cavolo?
1: E che cavolo?
2: Certo.
1: E che allora, Michael. Ti lascio l'onore.
2: No,
1: apro
2: non
1: io.
2: Trovare scuse.
3: No, però vabbè, parti. È lei che
2: parto
3: fa il test.
2: Io che non ho fatto regia oggi, dai.
1: Forse ci volevano dei guanti, perché dicono che le mani già al contatto muoiono.
3: No, allora, io non lo posso fare questo. Non lo posso fare perché ho problemi. Ho circolazione. Prendo la aspirina cardio tutte le mattine.
2: Io sono sotto tachipirina.
1: Ma poi a parte che sta roba della cosa cardio la stai veramente usando,
2: sì,
1: troppo.
3: No, però finalmente ho trovato un equilibrio dopo un'estate difficile.
2: Hai scelto di venire da vicino affitto e ma ne paghi le conseguenze.
1: Oh, dai, sto apri. Aprendo.
2: Sì. Facci sentire ASMR, scusa.
1: Ok,
2: abbassa. Wow.
1: Tiene il basiato.
2: Sento.
1: Ci sono i guanti dentro, lo sapevo.
2: Non è vero.
1: Signore e signori, avete un guantino a testa. Un guantino. Eh sì. Questi sono guanti. Usateli, eh.
3: Vedi che bisogna metterlo dietro?
2: No, io.
3: Cioè, il guantino cosa serve?
2: No, ma leggi se sono supposto caramelle, perché a sto punto mi viene il dubbio.
1: Vanno inserite davanti. Poi, se voi mangiate col di dietro, questo è un affare vostro.
2: Hai ragione
1: allora,
2: anche tu.
1: Uno per te.
2: Lancia, grazie.
1: Grazie, Vice Dir, che ci sta dando una mano. Ringraziate, cioè, tra l'altro.
3: Per esempio, le tartarughe respirano da dietro, lo sapevate?
2: Le tartarughe respirano da dietro?
3: Da dietro respirano, sì. Non respirano
2: e dalla bocca, dal naso?
3: Ah, bevono.
2: Dal naso?
3: No, bevono dalla bocca.
2: Ma io ho visto che hanno due buchini sul naso, eh. Vabbè.
1: Vabbè, se vogliamo continuare a parlare del di dietro.
2: E mentre mettevi il guanto.
1: Sicchini? Ho infilato il guanto. Signore e signori, sto aprendo. C'è un sacchetto salvavita.
2: Sì.
1: Che ovviamente contiene le nuts.
2: Sì. Ma è sigillato proprio.
1: Marghe, dopo questo c'è la muerte.
2: Ho capito.
1: Rimetto anche il secondo guanto.
3: Ma sì. Scusa, perché tu ne hai due e noi solo uno?
2: Non si è capito, vabbè.
1: Perché io devo sopravvivere al gioco, voi non è detto. Allora, sto aprendo il pacco guida.
3: Oh, sì. Mamma.
2: Allora, Mikey, bisogna giocare un po' su ste basi perché sto diventando sorda. Allora,
1: Oh mamma mia.
2: Oddio.
1: Allora all'interno.
2: Oh no, no.
1: Troviamo le noci della tartaruga perché le dimensioni sono.
2: Scusami,
1: queste.
2: Ma allora non sono delle caramelle, sono veramente delle noccioline piccanti.
1: Noccioline?
2: No.
1: Vai, guardare un'occhiata prima di lasciarci.
2: Oddio.
1: Margherita.
2: Margherita.
1: Sì, è meglio.
2: Massimiliano, sì. Massimiliano ti chiami?
1: Maximilia, con la X.
2: Ah, Maximiliano.
1: È l'originale, con la X. Ah. Apro, dice di apro. Mamma mia, se esplode il...
2: Ma perché? Ma io dico, ma scusami, siamo al terzo giorno di Amici in Affitto, non potevamo aspettare un attimo? Niente,
1: eccola. La prima in basso è Easy Peasy.
2: Easy Peasy.
1: Sì, quello che è. Ci sono quattro noccioline.
2: Sì.
1: Ne dovete mangiare una a testa.
2: Vabbè, per carità,
1: La sfida è, chi arriva a Wada?
2: Ah, e cosa vince?
1: La vita. Rimane in vita qua con noi.
2: No, chi arriva fino all'ultimo, e questa è una bella sfida, cosa vince?
1: Domani inizia un'ora dopo. Domani inizia un'ora dopo. Domani inizia un'ora dopo. Quante volte lo devo dire prima di avere la reazione?
3: Chi vince, non chi arriva alla fine.
1: Chi vince, chi arriva alla fine.
3: Cioè, ma se ne mangio due, lei una, ho vinto io.
1: Se alla fine tu ne mangi due, ma non credo di Wadaf, perché veramente penso che non vieni più.
3: Inizio tre ore dopo.
1: Ma tre ore.
2: Beh, ma Magnum parte oggi. Facciamo venerdì mattina, dai.
1: Bene, quando volete.
2: Va bene.
1: Quando volete un'ora.
2: Una mattina,
1: dopo.
2: Un jolly di un'ora, va bene.
1: Vice dir, scusi, io la uso. Lo so. Le chiedo scusa se lei può far assaggiare le prime noccioline da casa. Potete provare a rifarlo, ma è pericoloso. Prendi le noccioline col guanto. Facciamo la prima prova.
2: La musica scende.
1: Dai, prendila. La prendo la nocciolina. Non mangiatela, la mangiate insieme.
2: Scusatemi, ma magari mi passa anche la tosse.
1: Posso Secondo dire? Me sì, vi apre le vie respiratorie.
2: Grazie.
3: Io sono, comunque, io sono andato a fare la roba dei puntini sul
1: ti
3: braccio.
1: Passa, te li cancella tutti.
3: No,
1: tutti.
3: E il risultato è che sono allergico comunque a.
2: Dai, basta, scusa, 3, 2, 1, via.
1: No, aspetta, la mangiata. Easy peasy, com'è? Easy peasy.
3: Ma questa.
2: Easy peasy, hai ragione. Questa è semplice.
1: Ok? Visto che non sono cattivo.
2: Anche buona, devo dirvi.
1: Ancora una, poi andiamo in canzone.
3: Questo è un treno che entra tranquillo.
2: Dove?
1: Ma ultimamente hai sta cosa del
2: Destinazione
1: treno.
2: Destinazione Paradiso.
3: Allora, la seconda. Prendo quella più piccola.
1: Sì,
2: aspettami,
1: non mangiare.
2: Però,
1: Come si chiama la seconda? Ve lo ricordate? Si chiama Warming Up.
2: Warming Up. Mikey, vai, una nuova base per questo Warming Up. Ah, no, hai ragione, scusami. Hai ragione, amore, scusa.
1: Signore e signori, 3, 2, 1, ingoia, com'è? Warming up, allora, il piccante che ti solleva.
2: Allora,
3: a posto.
2: No, arriva dopo,
3: Sono in vantaggio perché è a posto per me.
1: Sì, per il momento in vantaggio è Mike. Perché dipende anche come le dici. Certo, ragazzi.
3: Perché poi i punti, alla fine se arriviamo tutti alla quinta, ai punti, chi sta meglio?
2: No!
1: Siamo alla terza. Signore e signori, let's go. Andiamo. Prego, vice direttore.
2: Ma andiamo in musica, lo facciamo dopo?
1: No, prima una e dopo musica. Perché fai?
3: Perché sento.
2: Perché ha fatto finta di fare il brillante. Sta soffrendo.
1: Ma è in vantaggio la Marghe?
3: Come si chiama quel coso che balla? Come si chiama quel coso che balla?
2: È l'ugola.
3: Sento l'ugola che non sta bene.
1: Non mangiare.
2: Grazie, vice dire. Voilà. Grazie mille.
1: 3, 2, 1, let's go! Let's go! Così si chiamano le noccioline. Siamo a metà del piccante. Il challenge sul hot nuts.
2: Ragazzi, sto una fragola.
1: Ma Ghetta Zanata sta una fragola. Michael è sull'orlo del precipizio.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
1: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Questa canzone non è stata scelta a casa, perché a caso, perché la rabbia dei secondi, ovviamente qui chi arriva secondo poi perde la possibilità di venire al lavoro un'ora dopo, va bene?
2: Un jolly che possiamo riutilizzare quando vogliamo.
1: Allora, stiamo facendo la Hot Nut Challenge, cioè le noccioline piccanti, sfida 5 possibilità, sì. Cioè, quindi siamo partiti dal Easy Peasy,
2: sì,
1: la prima nocciolina abbastanza easy, poi Warming Up la seconda e Let's Go la terza, che io devo dire avete sostenuto, non dico benissimo, ma
2: sì,
1: abbastanza bene.
2: Però, abbastanza.
3: Allora, lei ha l'acqua, lei continua a bere dalla sua borraccia e non vale. Ma no, io non ho l'acqua.
2: Ma nessuno ha detto che non potevamo usare l'acqua,
3: ma
2: scusate.
3: Ma perché la bevi di nascosto?
2: No,
3: cioè, la bevi di nascosto perché hai la coda di paglia.
2: No,
3: la coda di paglia.
2: Mi sono messa di profilo, ragazzi, semplicemente per non andare sul mix.
1: Si vedeva che nascondevi.
2: Vabbè,
1: sì,
2: va bene, nascondevo.
3: E poi non si sa se acqua, magari c'è dentro l'acqua.
1: Ma basta, ma poverina, ma lasciali un po' di vantaggio. Sì, uomo.
3: E allora va bene.
2: Andiamo alla prossima.
3: Ditelo, chi vince lei come ieri, che ha vinto lei. Ditelo.
1: Torniamo al challenge,
2: sì,
1: o alla challenge. Siamo a Are You Nuts, che è la quarta.
2: Sì.
1: Prego Michael col guantino, perché ci vuole il guanto, che sennò ti si sciolgono le dita.
3: La quarta è questa.
2: Scusami, quante sono? 5 in totale?
1: 5, la quinta è nera, talmente è piena di cose che non si possono dire. La quarta, ecco, quello tossisce ancora più. 3! 2,5!
3: È già dall'odore, io, ragazzi, io già dall'odore.
1: 1!
2: Sa un po' di gallina, lo sapete?
1: Ingoia! Ingoia! Ingoia!
2: Allora,
1: sensazioni, sensazioni.
2: Secondo me c'è un retrogusto di formaggio piccante.
3: È forte!
2: Cioè,
3: è forte, forte, forte, forte.
2: La sento forte,
3: forte, forte, forte, forte.
1: Si tiene la testa.
3: No, no, no, no, no, no, no. Io
1: cosa?
3: Non faccio. No, no, no, no, no.
1: Cosa?
2: Cosa?
1: Parla.
2: Cosa c'è? Eh?
1: Cosa c'è? Si sta tenendo la mano davanti.
3: Io sono abituato a queste
2: ma
3: cose.
2: Ma è una sfida che ti ha lanciato il direttore per farlo fuori subito?
1: No, no, mi è venuta,
3: no,
1: così.
3: Io ho paura che mi si gonfino le...
1: Cosa?
2: A cosa ti si... Le chiappe? Le,
3: no, no, no. Ho paura che mi si gonfia il... Come
1: il,
3: si chiama il...
1: Il o le?
3: No.
1: La.
2: La.
1: Lo. Gli occhi. Gli occhi.
3: La trachea.
1: La trachea.
2: Ma figurati.
3: E se non respiro più?
1: E niente, basta.
2: E vengo io in regia, dai.
1: Basta,
3: va bene. No, no, no, no, basta. Io la quarta, quinta non la prendo.
1: Allora, e beh.
2: Ok, ok,
1: no, andiamo alla
2: giusto,
1: quinta.
2: Ragazzi, è giusto. Sì.
1: Sì, se mettiamo anche la mano davanti è meglio.
3: No, ce la faccio, ragazzi.
1: Ecco, per a casa.
3: Mia mamma mi ha mandato un messaggio.
2: Ah, tua mamma mi ha mandato un messaggio?
3: Posso sentire il messaggio della mamma?
1: Dai, dai, sentiamo il messaggio della mamma prima della fine. Ah, oh, mamma mia.
4: Michael, basta che non arrivi a casa a rompere le scatole, perché qua siamo già dimezzati. Se poi stai male,
2: ecco,
4: non so. Vedremo.
1: Vedremo come...
3: Vedi che è preoccupata?
1: È preoccupata.
3: È preoccupata.
4: Mamma Claudia.
1: Signore e signori, vado. Siamo alla quinta nat, alla quinta nocciolina. È talmente piccante che è nera. Margherita Zanatta ce l'ha già nel guanto. Michael Casanova soffre ancora prima di averla presa in mano.
2: Secondo
1: la
2: me...
1: prendi? La prendi? Dico, la prendi?
3: Allora, Ruben, va bene che ti arrabbi e che sei più nero di quest'ultima nocciolina.
1: Ma non è arrabbiato.
3: Ma è arrabbiato perché i tempi, cavoli, i tempi furono.
1: Dai, prendi sta nocciolina.
2: Oh, ah, Claudia, la prendi?
1: L'ha presa.
2: Ah,
1: sì.
3: Non è così facile, un giorno in più di libero. Ma no, un giorno.
2: Un'ora.
1: Un giorno credi di essere giusto. Allora, signore e signori, ingoiamo al mio 3.
3: No, aspetta. Posso scegliere una canzone?
1: Sì, scegli.
3: Brucia la città.
1: Va bene, va bene.
3: Va bene.
1: Signori, 1.
2: Sì.
1: 2.
2: Non pensavo.
1: Prova finale 3. Ingoia! Ingoia! Ingoia! L'ha ingoiata anche Michael. Margherita. Cos'è sto urlo? Piano!
3: Lo sento, lo sento, lo sento. Ruben, provalo a te. Provalo a te, Ruben.
1: Ma cosa
3: stai... Io devo lottare contro il peperoncino e contro lui anche.
1: Ma Ruben non ti sta facendo niente, ti sta aiutando, poverino. Ma ci sta aiutando.
2: Ragazzi.
1: Margherita.
3: Ah, sale, eh.
2: E devo dire che sale, fa male, ma io non mollo.
1: Signore e signori, Io ho già il verdetto.
3: No. Anch'io.
1: Cosa?
3: Anch'io ci sono.
1: Quindi ne mangiate un'altra? La seconda?
2: No.
1: La seconda?
3: La seconda no.
2: No.
3: La seconda no. Ma io ho finito la trasmissione, io vado a casa adesso.
1: Tu invece margheresti?
2: Io, amici, resto per voi.
1: Signore e signori, la vincitrice anche oggi nella sfida tra Casanova e Zanatta, pensate un po', è Margherita Mer-

0: attraverso l'universo.
1: Signore e signori, complimenti, Margherita.
2: Però mi sento un po' in colpa. Secondo me dovremmo saltare loro tutti e due. Comunque ci è arrivato fino a qua, no?
1: Michael?
3: È tanto, è troppo tanto. Forte. Io mi sento peggio che alla fine del Guinness.
1: E allora bruci la città o no, Marco Mengoni?
3: Non ci ho neanche fatta sceglierla, non riesco a sceglierla.
1: Prego, musica.

0: Radio 3 delle suone. È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni splashespa.ch.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Allora, caro Maxi, la lavagna dov'è? Perché sulla lavagna vedo un 2-0 per Margherita Zanatta con tanto di ora bonus. Che, quando è che sfrutterai l'ora bonus in cui puoi dormire?
2: Amici, quando meno ve lo aspettate.
3: No, vabbè, ma avvisa. Cioè, tu stai a casa senza dire niente.
2: Un giorno non ci sarò e ole!
4: Un'oretta, un'orettina.
2: Beh, no. magari un lunedì dove ne approfitto se sono in viaggio nei weekend.
3: Vero, sì. Inizio un'orettina dopo.
2: Ti faccio sapere.
3: Grazie.
1: Non mi piace tanto il fatto appunto che io continui a perdere.
3: Ma già la seconda, è due su due.
1: È già la seconda, 2-2. E cara Marghe, oggi, visto considerato che Maxi ha affrontato il progetto integrazione dal 2013 al 2017 più o meno.
3: Sì, e non è servita molto.
1: Vabbè, un progetto integrazione. C'è un progetto integrazione pensato dall'istituzione.
2: Sì.
1: Per te.
2: Generico.
1: Sì,
3: non c'è un'istituzione. Può essere anche l'istituzione dei bagni pubblici. Sì.
2: Ho capito,
1: Puoi farti aiutare dal pubblico. Quindi.
2: Sì.
1: Qui capirai quanto il pubblico ti voglia bene.
2: Ok.
1: Soprattutto il pubblico ticinese.
2: Ok.
1: Capire.
3: Ok.
1: Ok,
3: Jake.
1: Dovrai rispondere. Sì. A. Non delle domande, ma a dei quesiti, come si dice in dialetto.
2: Oh, ok, no,
1: io ti darò una parola in italiano e tu dovrai dirmi come si dice in dialetto.
2: Ma io non me lo merito. Però aspetta, però non voglio una base triste, voglio una base più felice.
1: E infatti, eccola qua. Senti.
5: Adesso era già il dialetto.
2: Ah! Oddio, il bigio.
3: No, non è proprio, è il, sì, è il bigio, ma in versione maestro.
2: Quindi, però era lui.
3: Sì, sì, Master Bigio, Master Bigio.
2: Allora, sì, maestro, buongiorno. Scusatemi, l'abbiamo detto che c'è il camper fermo prima della galleria del Ceneri, direzione sud?
3: No.
2: È importante, almeno lo sapete, amici.
3: All'altezza
2: quindi,
3: dove?
2: Io ho riportato, non sono lì. Camper fermo prima della galleria del Ceneri, direzione sud.
3: Ok.
2: Però c'è già la polizia sul posto, quindi stanno risolvendo.
3: Salutiamo anche le forze dell'ordine.
5: Certo. Salutiamo sempre.
3: No, beh, poi ci ascoltano. giusto. Dai.
2: Scherzavo.
1: Puoi scegliere tra fila A o fila B. Fila A o fila B?
2: Secondo me è fila A.
1: Ok, scegliamo la B.
3: Là.
1: Scegliamo la B.
3: No, ecco. Perché poi là era quella tosta. Io la conosco. La fila A.
1: Allora, cara Marghe.
2: Scusa, ma quindi il pubblico mi può aiutare?
1: Su WhatsApp 079-449-9537 potete aiutarla.
2: Bene.
3: Prendo la lavagna.
2: Oh no.
1: Bravo, Maxi. Grazie per l'assistente di studio. Maxi B. Questo è un momento decisivo perché entra in ballo il dialetto che in Amici in Affitto l'anno scorso si è sentito poco.
2: Mike Merluzzo, oddio.
1: Siamo solo 1-0.
2: Perché non ha segnato il punto ieri, si è dimenticato.
3: Prendo la lavagna e segno.
2: Sì.
3: Mike 0.
2: Sì.
3: Merluzzo 1.
2: Sì.
3: E qui ovviamente scrivo piccante.
2: Ok.
3: Fatto.
2: Va bene.
1: Siamo pronti?
2: Sì.
3: Prego.
1: Allora, base milionario.
3: Okay. Ah, la so questa. Questa è facile, questa la so.
1: 079-449-9537 se volete aiutare Margherita Zanatta a superare il test integrazione.
2: Uffa.
1: Uno dei tanti test.
2: Ah, ce ne saranno tanti?
1: Certo.
2: Oh
1: certo.
2: No.
3: Integrazione
2: raga,
3: lunga.
2: Vi prego no, cultura generale, che non sono brava.
3: Ah, non tipo quanti cantoni?
2: Cioè, no, cultura generale no. Facciamo cose più spirituali, non lo so.
1: Quante ne facciamo? Io ne ho 11 qua, forse sono troppe 11.
2: Beh, 11 è il mio numero preferito.
1: Ok. Su 11 quante ne indovini?
2: Secondo me
3: 9, 8, 7.
2: Dai,
3: 6.
2: Ragazzi, 5 è già un buon risultato, eh?
3: 5. Mm. Ricordiamoci che ci sono dei tempi, quindi non tutte 11 in fila.
1: No, okay. Diamo un po' di assolutamente.
3: Vabbè. Prego, allora, Michael, velocità.
1: Come sa dis in dialetto? Tasca.
3: Beh.
2: Ah, scusatemi, ma io pensavo dovessi tradurre dal dialetto all'italiano.
3: Vabbè.
1: Come sa dis in dialetto?
2: In dialetto.
1: Tasca.
3: Pochette. No, infatti.
1: No.
3: Ah. Pochette.
1: No.
3: No. Ah. Pochette. No. Ma chiaro.
1: Come sa dis in dialetto tasca?
2: La saccoscia.
3: Attenzione. Imbrogliato, l'hanno aiutata.
2: No, avete detto che il pubblico se mi vuole bene mi può suggerire. Mi hanno scritto in tanti.
3: Però
2: amori.
3: Non è la saccoscia, eh?
1: Com'è che si dice?
2: Sacoccia.
4: Sembra.
1: Sono Veneto.
4: Sono con limone. No, sembra più Torino. Sono limone e il cappuccino.
2: Oh, vabbè.
4: Sembra Piemonte, eh.
2: Una non c'è. Cercate il pelo nell'uovo.
1: La prima
2: eh?
1: C'è.
4: Come sadis.
6: In dialetto.
2: Amici, vi aspetto,
1: Gonna.
2: Beh. Donna? No, vabbè. Aspetta, non voglio guardare WhatsApp.
6: Brava.
2: Provo da sola. Donna,
1: non donna,
6: gonna.
2: Ah, gonna, scusatemi. Ah, beh, aspetta, è il Gunelung.
6: Lì è se sei una mondina, la Gunelung. Ma se no, no.
2: È la.
6: Eh beh, sì. È... Ma dai,
1: no, la... aspetta, tu lo sai, Maxi?
6: Ovvio, io la porto sempre la gonna. Lo sai.
1: Con che lettera inizia?
2: Con che lettera inizia?
6: Con la G.
1: Progetto integrazione.
6: Te l'ho detto che non era tanto bene.
4: Ah no, allora no, aspetta. Io pensavo che toglievi una N e eri a posto.
6: Gona,
4: no.
6: La gona.
2: La gona.
1: No.
2: Ah, non è quella
1: la
2: G.
1: La passi.
2: No, no, non la passi. Scusami, dimmi solo no. Con che lettera inizia, dai? Non sto guardando WhatsApp.
1: Con la P.
2: Con la P?
1: Sì.
6: Ah!
2: La. Paltrana.
1: Paltrana?
6: Cos'è un insulto?
2: Non lo so.
6: La sera paltrana?
2: La.
6: No.
2: Pa. Vabbè, apro WhatsApp.
1: Vai.
2: Pedagne.
1: Sì.
2: Però non ho indovinato
4: io. Ma è la pedagne o pedagne basta?
1: È la piadura, piedagne.
4: La pianura, pedagne. È vero.
2: Dai, prossimo. Basta con la tosse.
1: Come sa dissi in dialetto? Ago.
2: Dai,
1: questa
2: WhatsApp,
1: è facile. Questa è facilissima.
6: Inizia con la C.
1: Ma scusa, ma tu che progetto integrazione hai fatto?
6: Non lo so.
1: Come con la C?
6: È andato male.
1: Dai.
6: Io avevo presentato la cuna.
1: No.
2: Qualcosa che di appuntito. Punter.
1: Niente, io non volevo farlo. Con la G.
2: Ah, con la G.
6: Ah.
1: Sì.
6: Gush.
1: Bravo.
6: Gutz.
2: No, com'è? Non lo so.
6: Gutzong.
1: Guarda la
2: adesso
1: WhatsApp.
2: Apro
1: guarda
2: WhatsApp. La Gugia.
1: Applausi spinti.
4: Ma ho capito, ma la Gugia.
2: Ma però posso dirvi, amici, ma chi è che ve l'ha insegnato il dialetto? Non è mica facile,
6: E pensare, sai cosa? Ogni volta che facciamo sta roba qua, io penso a mia nonna Maria, che parlava dialetto continuamente.
2: Amore.
6: Come si stia rivoltando e mi stia diseredando. Vabbè, andiamo avanti.
2: No, ma davvero ve lo insegnano? Chi è che vi insegna il dialetto? Non è facile, mi rendo conto.
6: La vita te lo insegna il dialetto, Tu cresci.
2: Ho capito.
6: Spalmato di dialetto.
1: L'ultima, dai, dopo canzone, perché
2: sì.
1: È un disastro epocale.
2: Va bene.
6: Cinque
2: va bene.
6: Ne devi indovinare. Una c'è, calma.
1: Una c'è, va bene.
2: Cosa
1: abbiamo
2: indovinato?
1: Hai indovinato tasca, sacoccia.
2: Ah, sì, perché me l'hanno detto gli altri.
1: Ma come sa dis in dialetto? Lampo.
6: Non leggere subito.
2: No, non leggo.
6: Io sai che lo so, lo voglio dire io, ti prego, prof.
2: Aspetta. Io provo io.
1: Dai,
2: poi
1: lo facciamo dire. No, magari lo facciamo. Prova te.
6: Inizia con la S.
1: Prova a dirlo te.
2: S.
6: Vai.
1: Se no lo dice Maxi, così gli diamo il suo momento di gloria.
6: Sì.
2: Beh, no, Max, vai tu.
1: Vai.
6: Stralush.

0: Bisogna ammettere, ragazzi, quando si perde sono una fallita dal punto di vista.
1: No, ma hai ancora delle possibilità, perché lui non ha dette 11, tu devi arrivare a 5.
0: Ah, vabbè.
1: Sei a 1.
2: Ho capito.
0: Com'era?
1: Stralush.
2: Dai, facciamo una cosa proprio lampo.
0: Sì.
2: Come si dice?
0: No, non lampo.
2: Stralush. Come si dice mattone? 10 secondi, vai. Mattone.
0: Brick.
2: Quella è la brico. Come sa dis? Mattone?

0: Certo che la pora marghe stamattina la gauzzo bel da fa, perché mia catafè di gran bei nome, chissà mia il dialetto le dura.
1: Ho capito.
0: Ciao a tutti, bellissimo.
1: Allora, cosa ha detto? Grazie. E dice, adesso ho capito, e per la marghe non è dura però stamattina, perché per chi non parla il dialetto non avete scelto dei termini proprio facilissimi.
2: Non è dura, è dura stamattina.
1: È dura?
2: Perché vi è catafeuli, cos'è che ha detto?
3: Catafeu, catafeu.
2: Cosa vuol dire catafeu?
3: Catafeu.
1: Che cosa catafeu fai?
3: Catafeu in parole.
1: Cosa
2: no,
1: fai?
2: No, no, catafeu. Te catafeu qualcosa dalla scarsella.
1: Hai tirato fuori.
3: Brava.
1: Qualcosa dalla.
2: Dalla tasca. Scarsella,
1: ma catafeu non mi rimane.
2: Prendi fuori, capito?
1: Ho capito.
2: Oh, brava però, sai che è più brava di noi team.
3: No,
2: eh?
3: No,
2: anche adesso.
3: Esatto. Però è un progetto integrazione, quindi è positivo perché è un pian pianino,
1: no, no, certo,
3: muoversi.
1: Io apprezzo, ragazzi, se lo facciamo una volta a settimana, secondo me fra 10 anni qualcosa so.
2: Perché anche di più.
3: Il nostro obiettivo è anche dividerci e mandarti fuori nel cantone, e l'obiettivo è che parlerai poi in dialetto quando
1: ma
3: andrai nelle valli.
1: Ma ragazzi, ma mi uccidono a sassate.
2: No,
1: in
2: ma,
1: giro
2: ma nelle valli è tutta gente aperta che ti vuole bene.
1: Ho capito, ma se arrivo che non so parlare dialetto mi
2: fate
1: fare
2: detto?
1: Le figuracce.
2: Ma chi l'ha detto? Ti stiamo insegnando.
1: Vabbè,
2: no,
1: proveremo.
2: Tu arrivi su in Val di Blegno, boom, e vedrai te come torni indietro. Vedrai.

0: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
1: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il morning show. Tele suona. Questa è Radio 3i.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
2: Questo è Amici in Affitto, Michael Casanova, Margherita Zanatta, Maxi B. Abbiamo
3: sì,
2: un, come dire, sì, abbiamo un nuovo una nuova entità, ecco,
3: in che senso?
2: Che spadroneggia su Amici in Affitto.
3: Ah no, allora aspettate, vi racconto il fuori onda. Vedo i due ragazzotti qua perché ragazzi non lo posso dire, i due ragazzotti guardarsi e confabulare tra loro. Dubito che stessero sparlando di me, siamo solo al quarto giorno, ho detto ma cosa state organizzando? No, niente, adesso ho detto ma di cosa parliamo in onda? No, tranquilla, quindi sicuro qualcosa contro di me.
2: Allora, stamattina abbiamo fatto il progetto integrazione col dialetto.
4: Esatto.
2: Devo dire, il pubblico l'ha preso molto bene, perché piace comunque vedere che

0: il dialetto viene sparso anche a chi non lo sa. Ci
1: sì,
0: sta?
1: Sì, sì, sì.
0: No?
1: Sì.
2: Io
1: però
2: ho parlato di istituzione all'inizio, ho parlato di istituzione.
0: E noi abbiamo l'istituzione. Sai che tu hai detto, è molto vago l'istituzione.
1: È un po' vago, sì.
0: Beh, allora adesso ti presentiamo l'istituzione, perché c'è, esiste e ha un nome.
2: Proviamo a chiamare l'istituzione, che si fa chiamare non sul cellulare, ma sul numero di casa.
0: Perché come un'istituzione, sì. No, ha il numero fisso, capisci?
1: Esatto. Ah.
0: Non è il cellulare, cioè c'era il cellulare, ma...
1: Ma cosa fa, mi interroga?
0: Vediamo, adesso vediamo, la conosciamo.
1: Stavando i capelli.
0: Sì, ti preoccupare.
3: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno Silva, buongiorno, come va?
3: Va, grazie.
1: Buongiorno.
3: E voi, tutto
1: buongiorno
3: bene?
1: Silva è l'istituzione?
0: È l'istituzione, sì. Silva,
1: ho capito,
0: certo.
1: Ho capito.
0: Istituzione, parliamo dialetto, perché la nostra Marghe, sì.
3: Parlo un dialetto, mio da cosa sa parla, ma parlo un dialetto, va bene.
2: Ma Silva, te sculta la prima ora?
0: No.
2: Da Radio 3i?
0: No. Lei parla dialetto, tu parli italiano, che se no non la portiamo a casa.
1: Sono un po' in crisi.
2: Silva, hai ascoltato la prima ora Margherita che ha affrontato un test in dialetto?
3: No.
0: Benissimo.
3: Ho sentito forse qualcosa, ma...
0: No, bene.
3: Non è che fai colazione, eccetera, per cui non sono così ben sicura di aver sentito tutto bene.
0: Cosa hai fatto di colazione, Silva? Cosa mangi a colazione?
3: Oh, gioia d'ora, due fette di come si dice?
0: Pangratà! Ma che pangratà!
3: Pangratà impanà.
0: Cosa? Sazibach!
3: Fette biscottate. Mi vergogno a dirlo, con la margarina, perché al buter purtroppo fatica a far fuoco, ecco. Okay. E poi la mia marmellata.
0: Fa la marmellata all'istituzione.
1: Che bello!
0: Che gusto!
3: Lupena, fai svariati chili di prugne gialle del mio giardino.
0: Ah, che aiutano tra l'altro con la margarina dopo, bene.
2: Ma sì, l'abbiamo detto, dov'è che abiti, Margherita?
3: Ma ascolta, Michael, adesso devi mandare una lettera firmata o cosa?
0: Te, ma t'asse proprio un ciopette,
3: Sì, sono un ciopette, come la meneudina, le ciopette.
2: Ciopette. No, dov'è che per la Margherita, secondo te, Marghe, dov'è che potrebbe abitare Silva?
0: Novaggio.
2: Lei è nel verde, lei vive, hai una casetta nel verde
0: tra
2: le foglie e tra gli ulivi,
0: giusto? Una casetta in Canada.
2: Hai anche un ulivo in giardino.
3: L'ulivo, una pianta di prugne che, da non credere, ma metà fa le prugne gialle, metà le prugne blu.
0: Ma non è possibile.
1: No, scusatemi, qua posso intervenire io anch'io senza dialetto. Silva,
3: certo.
1: Mi scusi, ma come funziona? Com'è possibile? È come un cane che nasce con un occhio blu e uno marrone?
0: Ci sono.
1: È un'eccezione.
3: Probabilmente sì.
1: Che bello però.
3: Ma l'abbiamo acquistata senza sapere che sarà stata innestata da Secure, e allora una metà la fa le prugne, ma quelle buone, la cosa così si chiama, che lì la Belen, forse quelle prugne lì.
0: Le Belen?
3: Ma parno, così si chiama, che lì Belen.
2: No, ma Unziker sarà, o Belen o Unziker.
3: Belen o Unziker.
0: È la bionda e la Unziker, quelle more e la Belen. Ma scusa. Oh,
3: bravo, che bravissima. Che testa, va, che te mi studia Parnagot. Ascolta, appunto quelle bianche e gialli e finì. E adesso stanno maturando qui blu.
0: Ah, perché non vanno insieme?
3: No,
1: non vanno a braccetto.
0: Ma che strano però.
3: Regina Claudia si chiamano, mia Belelende. Ormai mi guarda, sono già sciupata durante il dì, alla mattina, non ti dico.
2: A proposito di Claudia, non so se avete visto, mi ha dato un messaggio mia mamma.
0: La regina
2: mamma Claudia. Regina,
1: cosa dice?
2: Sentiamo. Ah no, sentiamo niente, aspetta.
4: Ciao Mike!
2: Ah no, Chi è? È mio nipotino.
4: E sono figlio.
5: Vado all'asilo.
4: Vado all'asilo. Bacio.
2: Letienne, tre anni. Tre anni, è la prima volta che mi manda un vocale.
1: Tra l'altro,
2: è la prima volta, sì, sì.
0: Vado
2: sì,
0: asilo, sai sì. Che manca la parolina in mezzo, diglielo.
2: E beh, ma ascolta, io era forbici, non le forbici.
6: Sì, no,
2: è
6: infatti,
2: di famiglia.
6: Guarda che siamo. Cioè.
2: Vabbè, torniamo siamo da di... Silva, torniamo a Novaggio.
0: Silva, scusami, io insisto sulle piante perché tu hai detto di questa cosa del, dell'albero che fa le prugne, però hai parlato anche di un olivo.
6: Sì, sì.
0: E anche quello dà i suoi frutti o?
3: Ma sì, all'inizio forse ha dato qualcosa e ho anche fatto un paradavasi da olive, no, da, però prima di tutto è un gran lavoro per poche olive, quindi dopo non ho più fatto niente.
1: Eh sì, e... Silva, scusi, perché io ho scoperto che le olive non puoi raccoglierle e mangiarle così, eh?
3: No.
1: Eh no? L'ho scoperto l'altra sera.
3: Bisogna metterli sotto
1: tipo salamoia piuttosto che...
3: Brava, sì, salamoia, sì. Calimogna mia la parola.
1: Sì.
3: Salamoia, brava.
1: Perché però... sennò sono troppo amare.
2: Ho capito.
1: Non puoi.
0: E sì, scusami. Silva, vediamo se è integrata davvero la nostra Margherita. Come si dice in dialetto oliva? Olive, dai, olive.
3: Olive.
0: No, ma Silva, devi aspettare la risposta
1: vi
0: di...
1: Vi giuro che avrei detto olive. Ve lo giuro. Ve lo giuro.
3: Ma va che la Marghe è una roccia, né?
0: Sì, sì, sì, è una roccia. Lo sai che la Marghe riesce a chiudersi in una valigia da sola?
3: Ma
1: sì, sì, sì, sì, l'abbiamo provato ieri, in effetti anche in una valigia più piccola siamo riusciti. Sì.
3: Ma che brava, sì. No, perché sento quando lei che fa qualche cosa, sento le misure, vi mi avevo tanta sesa al Michael, vi mi avevo tanta trila la Marghe. E uno e basta il Maxi B.
0: Sì, perché è un numero. Dipende, io dipende dai giorni. Posso essere uno e qualcosa e uno e qualcos'altro.
2: Lo stomaco vuoto sei più basso,
0: sì, molto più basso. Sì. Per quello che tengo lo stomaco sempre pieno.
3: Poi non das la man comunque, Mieti Maxi.
0: Anche tu sei minuta?
3: Sono un 2,10.
2: Ma suo marito Franco? Franco? Quanto è alto?
3: Ma lui ne avevo
0: 82
3: forse.
1: Beh, come me quasi.
2: Silva?
3: Sì, diciamo, l'embelo, ma il me piace e quindi lo teico, devi fare.
2: Insomma, delle catafeu.
3: Le catafeu dal mazzo.
2: Dal mazzo, sì.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: E
3: sì,
2: ci dicevi che, fuori onda, che tuo marito ha un problema, nel senso che ti segue sempre. Cioè, qualsiasi cosa tu faccia, vai sotto l'olivo a prendere il sole.
0: Sotto l'olivo, forse
2: sotto
0: no,
2: l'olivo,
0: però, vabbè,
2: no, comunque sì, riposare.
1: Carino.
2: Il marito è sempre lì, ovunque.
3: Sarò sempre a cadere, sempre a cadere il cutin.
1: Beh, che tenero.
2: Adesso in dual L.
3: Adesso non è in doccia.
2: Ah, in doccia. Allora
3: doccia, sì,
2: il tuo momento da libertà.
0: Seguilo tu adesso, vai.
1: Secondo me è un audio per la signora Marisa.
2: Sentiamo, audio per la signora Marisa.
0: Ma che Marisa? La signora
3: Marisa.
1: Silva, scusami.
7: Ragazzi, a proposito di quelli bassi, sì, lo dice uno che è alto 1,70 m. Allora, di solito c'è sempre la cosa che dicono che il vino buono sta nelle botti piccole.
2: Sì.
7: E allora un giorno gliel'ho detto a una che mi fa, ma sei un po' piccolo. E già era svizzero tedesca, quindi non è che avevo quali intenzioni con questa. E io gli faccio, sì, però Cicciabella, il vino buono sta nelle botti piccole. E sai cosa mi ha risposto lei?
2: Cosa?
7: Sì, ma non nel toppo.
3: Non,
7: fregato.
2: Non nel tappo.
3: Ah, nel tappo! Ah,
2: non nel tappo.
0: Ah, io ho capito, nel topo.
1: Anch'io nel topo.
2: Ma perché era svizzera tedesca?
1: Ah,
2: ma un po' di flessibilità.
0: Ragazzi, mia mamma è svizzera tedesca, ma non dice nel topo, dice nel tappo.
3: Cioè, nel tappo.
0: Sono svizzeri tedeschi, non è che sono decerebrati, eh? Scusa.
1: Va bene.
0: Vabbè, Silva.
2: Vogliamo il barattolino di marmellata, come minimo.
1: Da testare però qua, deve venire qua lei, eh?
3: Sì, ma... Ascolta, mi vuole venire a ritirare il capellin, ma in avrebbe già venduto il mio capellin, no.
1: No, qua non si vende niente,
3: Ma lo so, sto scherzando.
1: No, ti aspettiamo, vieni, che almeno ti aspettiamo qua in onda.
0: Ce lo porti un barattolino di prugna bruna?
3: Bianca, anche
1: bianca.
3: Gialla.
0: Gialla, sì, gialla,
3: gialla, sì. Gialla perché la labbrugna le
0: sta,
3: gialla,
0: sta adesso, sì, sì, sì, sì.
2: Silvia,
3: ma
2: te...
3: certo che ve lo porto.
1: Amore.
2: Hai detto che fino a sabato 12 settembre sarai assente.
3: Esatto.
2: Non
3: esatto.
2: Vogliamo chiederti per quale motivo, però.
0: Per quale motivo?
2: Speriamo
3: no.
2: Tutto.
3: No. No, ma no, vado da mia figlia perché c'è il marito che va a caccia e allora udì, ne approfitto per goderla un po' perché con queste due bimbe che sempre tra i pe quando ti disazzi quei cos adesso vanno asilo e scuola.
0: Ok, hai tempo per parlare con lei, giusto?
3: Ho tempo di godermi mia figlia.
1: Brava Silva.
2: Bravissima, bravissima Silva.
3: Silva, allora come fa vacanza?
1: Brava,
3: e
1: fa vacanza. Amore,
0: Silva,
1: brava.
0: Ti ringraziamo. Ti ringraziamo tanto, ti salutiamo, ti abbracciamo.
1: Sì,
0: magari
1: sì.
0: Ti chiamiamo dopo il 12, allora, se per te va bene.
3: Ma va benissimo, ma certo.
1: Amore.
0: Saluta il marito nel frattempo che se sarà lavato bene adesso.
3: Galdiserù senz'altro. Oh, ma che arriva, le mie che vedo mia perché per fortuna.
0: Ciao Silva.
3: Ciao.
0: Ciao
3: ragazzi, ciao. Grazie.
0: Ciao ciao.
3: Ciao bacioni.
0: Si vesta Franco, ciao, ciao, ciao. Si vesta che fa freddo.
3: Franco si vesta che fa freddo, ti senti? E...

0: peccato che a condurla ci siano quei tre: Lamarghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Da Gabbiano mi è venuto: povero Gabbiano, ha perduto la sua...
2: Io la odio quella, ecco, canzone lì.
1: E mi è venuto in mente un'altra canzone che non mi piaceva tantissimo, che mi è venuto in mente, non so perché, Sal Da Vinci. C'è un collegamento con quella zona dove
2: perché
1: ha cantato
2: Gabbiano. Comunque povero Gabbiano mi sa che è sempre un po'...
3: È Sal? Non è Sal?
1: Non credo, no, che non Sal Da Vinci.
2: No, però secondo me è sempre zona Napolè.
3: Ah, ok.
2: E penso è neomelodico
1: andante. Dentro di me... mi son detto: ma da quanto tempo è che non la sento su Radio 3?
3: Cosa?
1: Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.
3: Beh, da ieri.
1: No.
3: Dall'altro ieri?
1: No, sono andato a vedere l'ultimo broadcast. L'ultimo broadcast di è stato come possiamo dire, censurato Sal Da Vinci.
3: Ma no.
1: Certo, guarda l'ultimo broadcast.
3: Guarda l'ultimo broadcast.
1: È stato suonato il 4 di giugno 2026, Per Sempre Sì.
3: E basta, siamo mesi. A posto, è andata.
2: Forse vuol dire, cioè, c'è un messaggio dietro, allora, il direttore?
3: Voi scherzate? Sapete che questa canzone è diventata la più richiesta ai matrimoni?
2: Non è vero.
3: Sì, perché fa ballare, diverte, la usano tanto come entrata al ristorante. È la più ha battuto Marry You di Bruno Mars. I Coldplay con Viva La Vida, battuti. Lui
2: non
3: è il
2: ci posso credere.
3: Sì.
2: Quindi quella proprio della scena d'ingresso, quella quando ti accolgono gli ospiti.
3: Che tu entri e se vuoi puoi ballare, se vuoi puoi baciare.
2: Beh, tipo una delle mie migliori amiche, Selene, che si è sposata con Marco, un ragazzo di colore, hanno scelto di ironizzare sulla cosa, hanno messo Black and White.
3: Di Michael Jackson? Sì. Ah, bello, bello. Sì.
1: Allora, io vorrei fare così, visto che è 2 mesi che lo teniamo in panchina, Sal Da Vinci.
3: Teniamolo lì, giusto, bravo.
1: Il pubblico può decidere. Può decidere mandando allo 079-449-9537 la parola salsi. Cioè salsi.
3: Però tutto attaccato. Salsi o sal no?
1: Salsi o sal no? Bravissimo. Salsi o sal no? E verifichiamo se arriviamo al quorum per mandarlo in onda.
3: Se vediamo il quorum della gente, vediamo.
1: Vediamo il quorum.
2: Dai.
4: Ma è che non sarebbe mai dovuta andare in onda quella canzone. Dai.
3: Bene, iniziamo.
2: Ragazzi.
1: Salsi, sal no, salsi, sal no, no, no.
2: Io vedo solo sal no.
1: Sal no, sal no, sal no, sal no, sal no, sal no.
3: Ma
1: salsi.
2: Allora, i salsi sono veramente pochi. Vai, ci sono degli audio, Max, Olis. Ma arrivano troppi messaggi.
1: Vado io.
2: Vai.
5: Ciao ragazzi, vi amo e vi adoro dal primo all'ultimo di voi. Ma ogni volta che mi mettete Sal Da Vinci, mi dispiace. È l'unico momento che cambio rete. Non posso, ce la faccio.
2: Allora,
5: ci sentiamo fra qualche minuto se la mettete. Un bacio, saluti Jess.
3: Io ti abbraccio virtualmente. Però qua si sta innescando, signori, quell'odio latente, come succede con Gigi D'Alessio.
1: È vero.
3: Poi in macchina tutti lo ascoltano.
2: Di nascosto, in realtà ve la cantichiate.
3: D'estate tirano sui finestrini pur di ascoltarlo, ma lo ascoltate.
1: Qui scrivono: dipende da che versione è, perché ha fatto più versioni Sal Da Vinci di Per Me Per Sempre Sì.
3: Ma già che ne ha fatta una, voglio dire. Però perché a me non piglia quel genere.
1: Avete
3: lì,
1: ancora 27 secondi per votare. Marghe, come siamo messi col sondaggio? Prevale
2: il nostro pubblico, diciamo che sul lago della bilancia tende verso il sal no.
3: E sal mai.
2: Però
3: anche
2: avete e sal mai e sal qualcos'altro. Però posso dirvi anche che audio a profusione, Max, se vuoi andare.
3: Messaggio: ma scusa, sta tanto comodo in panchina, perché disturbarlo?
1: E allora mettiamo i Blink.
3: No.
1: Io metto i Blink.
3: No,
2: oh,
3: i Blink no.
2: Ti prego, sì.
1: Abbiamo i Blink,
6: no? Ma ci sarà un motivo se dal primo di giugno che non va in onda quella canzone?
2: Ha ragione.
3: Niente, qua non ha preso,
2: sì,
3: poverino.
2: Sì, raga, ha ragione, dai.
1: Però mi promettete che riusciamo a metterlo da qui alla fine del a maggio che
3: sapete
1: finisce?
3: Cosa vi prometto? Qualcosa di più. Lo avremo ospite prima della fine della stagione.
1: E la fa live qua.
2: Allora,
1: e
2: no,
1: la fa live.
2: Allora fermi, devo segnare che giorno è oggi.
1: 3 settembre.
2: Lo segno
1: sì,
2: nella nostra chat.
1: Sì.
2: Va bene.
1: È censurato, non va dal 4 giugno 2026.
3: Ma non è censurato,
2: 3 settembre, cioè. Maxi dice:
3: No, la radio promette. Io
2: no,
3: non
2: dice Sal Da Vinci. Va bene, io ci sto.
3: Sì, qua in diretta.
2: Sal Da Vinci verrà da noi in diretta.
3: Chitarra, mandolino, voce.
2: Vabbè, adesso non esageriamo con i dettagli, va bene così?
3: No, chitarra, mandolino, voce con forse un'aggiunta di congas.
2: Chitarra,
3: vediamo.
2: mandolino, noce. Ah no, voce, scusa.
1: Qualcuno voce. Scrive: non c'è modo di danneggiare il file audio in maniera permanente. Sal no.
3: Ma che gente cattiva, oh, che sì, c'è in giro, guarda.
7: Io quando si... Guarda, sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatrice di prima. Io già come lo sento, ma gira il Gesù Cristo, eh? Un salutone.
3: Ma perché? Io sto con Sal, eh?
2: Scusate.
3: Io sto con Sal.
2: Ruben Bassi ha scritto: avvisate la Bru per il posteggio di Sal Da Vinci.
0: Vabbè. Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto. Questa è Radio 3i, Telesuona.
8: A tutto Pilates.
9: A tutto Pilates.
8: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
10: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
11: Casino Lugano.
12: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
13: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: Piccola parentesi, mi permetto. Quando sono andato in onda da solo, prima che riniziasse il morning, ho ricordato il concerto dell'89-88 che si tenne di Zucchero a Cornaredo. Ma sai che sembra che mezzo Canton Ticino c'era? Ogni volta che tu citi quel concerto lì, qualcuno c'era. È incredibile.
1: Sì, però hai citato Cornaredo.
0: E vabbè, lì c'era Cornaredo.
1: È da piangere. Hanno buttato giù l'ultimo pezzo di Cornaredo.
0: È vero, hai ragione.
1: L'altro giorno hanno buttato giù l'ultimo pezzo di Cornaredo.
0: È caduta l'ultima pietra, diciamo.
1: L'ultima pietra l'hanno buttata giù. Eh no, guarda che è un tonfo al cuore.
0: Tu non giocavi, eri in panchina, ma che te frega.
1: No, però comunque lo spogliatoio, sono stato almeno in spogliatoio. Sotto c'era nel cuore, nella pancia della tribuna c'era lo spogliatoio.
0: Sì, quello sì.
1: Mi spiace, onestamente. Comunque una cosa che lì dal 1949.
2: Perché indichi me su 1949? Io sono dell'82.
0: Ah, non siete coetanei.
1: No, però è una cosa che lì da così tanto tempo, buttarla giù, anche se non sei affezionato allo stadio.
0: Cioè, tu avresti tenuto i due stadi uno vicino all'altro.
1: No, però mi spiace, ecco.
0: Qual è la città che ha due stadi per due squadre diverse vicinissimo, tant'è che i due stadi distano a 46 metri l'uno dall'altro?
2: Ma non è vero.
0: Non guardare mai.
1: Ma lo so io.
2: Scusami.
1: Lo so, io
2: lo
1: so.
2: Tu lo sai?
1: Lo so perché l'ho sorvolata quella città.
2: Scusami. Perché due stadi?
0: Perché è una città talmente grande, è un po' come Torino, faccio un esempio, o Milano, dai, vabbè, Milano, dove c'è Inter e Milan, che usano lo stesso stadio. Ma tu immaginati se il Milan e l'Inter avessero due stadi diversi, ma a 46 metri l'uno dall'altro.
2: Beh, ma che spreco di spazio, scusami, di soldi.
0: E perché la squadra che c'è adesso, che è molto forte, prima era la scarsa e l'altra era meglio. Ora l'altra è un po' meno forte.
2: Sì.
0: Questa qui è una delle più forti
2: al
0: mondo.
2: Ho capito, ma non potevano giocare nello stesso stadio e non rompere le scatole?
0: No, perché è di proprietà diversa.
2: Ah, beh.
0: Gli introiti ognuno
2: sarà
0: si prende i suoi.
2: Sarà Barcellona?
0: No. Hai tre possibilità.
2: Roma?
0: No.
1: No.
0: No. No, no, no.
2: Cavolo, ne ho solo una.
0: Roma giocano nello stesso stadio, Roma e Lazio.
2: Al Colosseo.
0: L'Olimpica.
1: Non indizio.
0: Ecco.
2: Beh. Parigi!
0: Parigi! Sì, gli stadi sono a una strada di differenza.
1: Sì. E poi c'è anche, io pensavo, non avrei risposto correttamente, pensavo anche a Lisbona, ci sono due squadre, si hanno due stadi diversi e tu quando arrivi, che stai per atterrare all'aeroporto di Lisbona, tu vedi due stadi, li vedi a distanza non di 46 metri ma di 2 km, ma li vedi proprio...
0: Li ho visti e uno sembra un bagno.
2: In che senso sembra un bagno?
0: Sembra
1: un water.
2: Ma va?
0: E credo che lo chiamino, ora ci sarà un... qualcuno di origine portoghese di Lisbona, mi sembra che ha quel nome lì, cioè riporta al bagno.
2: Scusatemi, è stata voluta la cosa? Cioè volevano che riproducesse l'immagine di un WC?
0: No. Una volta che l'hanno visto, gli abitanti hanno detto sembra un...
2: Ed pensa che brutto, cioè tu parti con i migliori, le migliori intenzioni.
0: Sì. Comunque lo stadio del Benfica è una cosa e lo stadio dello Sporting è un'altra, ecco.
1: Sentiamo Francesca che ci ha mandato un vocale.
0: La Franci.
1: Sentiamo cosa ci dice Francesca.
3: Ignoranza veramente abominevole.
1: Ma chi?
3: Io fino forse 2 anni fa ero convinta che il Milan giocasse a San Siro e l'Inter giocasse al Meazza. Quindi fossero due stadi diversi.
0: Giusto.
3: Sono stati i miei figli a dire: mamma, guarda che è lo stesso stadio.
2: E vabbè.
3: Cioè, voglio dire, quasi 50 anni convinta che a Milano ci fossero due stadi diversi.
2: Amore.
0: Anche se
2: segna il numero, Francesca potrebbe diventare amica mia perché
0: San Siro è Giuseppe Meazza, il Giuseppe Meazza si chiama così.
1: Questa sera all'Aiella Arena giocherà il Lugano contro il Servette e Lugano è capolista.
0: Dai!

0: Volevo ringraziare il mio ex compagno di calcio.
1: Chi è?
0: Daniele Russo. Daniele Russo, che era difensore centrale davvero importante.
1: Arcigno.
0: Alto 2 metri. È ancora alto 2 metri, nel senso, però.
1: Ah, non sei ritirato?
0: No, è ancora alto 2 metri.
2: Beh, con l'età ci si abbassa,
1: Sì, ma se è suo compagno non avrà 150 anni.
2: No.
0: No, lui era dell'85. È ancora dell'85.
1: Perché lui rimane come è sempre stato, eh? Non è che. Di giorno in giorno. E cosa ti ha detto?
0: E mi ha detto: guarda, Mike, che il Lugano non è primo in classifica, ma è a punteggio pieno.
1: Potenzialmente
0: primo in classifica. In testa c'è lo Young Boys con 14 punti, ma 2 partite in più. Secondo, Lugano con 2 partite in meno e 12 punti. Quindi, se stasera vince, Lugano rischia di essere primo con 1 partita in meno.
1: Ah, è vero. Però il potenziale non si dice,
0: no,
1: non è primo.
0: Certo, non è primo.
1: Mi dispiace.
0: Però punteggio pieno.
1: Invece, niente. Vaduz è ultimo.
0: Sì.
1: È ultimo. Basta.
2: Posso parlarvi di una roba che non ha niente a che vedere con il calcio, che non sono capace?
0: Prego,
1: brava, vai.
2: Grazie mille. Allora, amici, non so se avete sentito mai parlare di Shelia Osmond.
1: Ah, sì, la conosco.
2: Ok.
1: Viene spesso portata alla spesa a casa.
0: Shelia Osmond.
2: Shelia, scusami, mi state confondendo.
1: Shelia
2: Osmond, che è finita dietro le sbarre perché ha voluto vendicarsi.
1: Di chi?
2: Io sono pro vendetta, eh.
1: Ah, tu sei per?
2: Sì. Dite quello che volete. Ah,
1: ma in amore?
2: Bisogna essere in generale, non ho, anche in amicizia. Ah, bisogna lasciar perdere i suoi superiori. No. Io vi aspetto tutti.
1: Io posso già cambiare trasmissione, no. Così evito la vendetta? O?
0: Ma la vendetta proprio, ma cioè, se uno ti fa male 10, tu devi far male 10 a questa persona. Male nel senso.
2: No, allora, io posso anche, tra virgolette, perdonare, ma non è vero neanche quello. Ma non dimentico.
1: Ah.
2: Quindi, non appena si presenta l'occasione giusta,
1: mannaia.
2: Cioè, non sto a organizzare una vendetta. Okay. Attenzione, non c'ho tempo per quella roba lì. Però
1: aspetti il cadavere in riva al fiume.
2: Metti caso che mi si ripropone proprio lì l'occasione. Ah, sì. Però non sono io che mi sono vendicata. Quindi, Shelia. Ragazzi, perché la povera Shelia in quel del Texas? Houston, anzi, in Texas. Cosa ha fatto, poveraccia? Cosa può aver combinato? Immaginatevi, è stata tradita dal marito.
1: Beh, in Texas c'è il porto d'armi facile. Non vorrei che sia andata oltre.
2: Leggero.
0: Osmond si chiama di cognome?
2: Osmond.
0: Ah, Osmond, perché se non mi ricordava
1: Oswald.
0: Bond. No, Bond, che dice, sono Bond, anzi... Shelia Osmond, una roba del genere.
1: No, ma questo è del bestieme o l'hanno trovato così a caso?
0: No, io me la immagino così, con la pistola in mano, che dice sono Bond, anzi Shelia Osmond.
2: Vabbè, comunque no, non aveva nessuna pistola.
1: No.
2: Andiamo avanti, provate a pensare.
1: Tipo Lorena Bobbitt?
2: No.
1: La ricordate Lorena Bobbitt? Cosa ha fatto Lorena Bobbitt, Michael? Lorena Bobbitt.
2: Sì, io forse lo so.
0: Allora, ha a che fare con Rabbit.
1: No. Ha a che fare con
0: Lorena Bobbitt.
1: Beh, sì, famosissima.
0: Sì. Ha scoperto,
1: ma dopo.
2: Scusami, ma quello che cantava il pezzo era il marito dopo, o era lei? Avete in mente?
0: Ha ammazzato il marito, Lorena Bobbitt?
1: No.
2: Adesso vi cerco il pezzo.
1: No, non l'ha. Aspettate, No.
2: Aspetta.
0: Lorena Bobbitt.
1: Gli ha tolto delle.
2: Bobbitt.
1: Gli ha tolto.
2: Gliel'ha tolto.
1: Il marito l'ha tolto.
0: Chi ha incastrato Bobbitt Rabbit?
1: Chi l'ha incastrato? Chi è che l'ha tagliato?
2: No, chi ha castrato più che chi ha incastrato? Sì.
1: No.
2: Sì.
1: Oppa.
0: Sì. Con la forbice o le forbici?
1: In quel caso bisogna con la mannaia.
2: Con la mannaia, sì. Zac scrivono qui il coso del marito.
1: È famosa, è una storia famosissima.
2: Ma poi non l'aveva buttato nella spazzatura e è andato a recuperarlo.
1: Fa niente, fermiamoci a Lorena Bobbitt.
2: Si è mangiucchiato da un gatto. No, ma io dovevo raccontarvi di cosa era successo alla tizia.
0: È arrivata la polizia, i polis.
2: Ah, vabbè.
1: I polis.
2: Sui polis.
1: I polis, che polis.
2: Vi devo

0: Buongiorno a tutti. Lorena Bobbitt è stata furba, Invece che andare con l'arma per compiere il delitto, ha neutralizzato l'arma del delitto.
1: Ah, che carino.
2: Chiudiamo dopo il concetto.
1: No, allora fermi, avete parlato di Bobbitt e di cose, ma c'era l'altro audio, non possiamo farlo sentire, di lei che diceva che la moglie guidava. Dai,
2: ma io non sto schiacciando il mouse.
3: Mica aveva guidato Bobbitt, l'auto con il coso del marito in mano, perché dopo gliel'hanno riattaccato.
2: Sì, è vero.
1: Sì, brava, gliel'hanno riattaccato.
2: È verissimo, lui ha sfruttato poi anche quella situazione e anche lei.
1: Per dei singoli.
2: Hai 30 secondi per lanciare quello che dirai dopo la pubblicità. Okay. Prego, 30, vai.
1: C'è un motivo per il quale la nostra povera Shelia Osmond è finita dietro le sbarre. Ovviamente si parla di vendetta, ma non è una vendetta qualsiasi. Troppo facile amputare un membro, quando in realtà potresti... puntini, puntini, puntini.
4: Come dice il detto?
5: Non c'è due senza tre.
4: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
6: Buon ascolto.
7: Nella lista.
2: Dovevamo finire una storia di questa ragazza che si è vendicata, presumo marito o fidanzato, perché...
1: Sì. Lei ha scoperto che lui la tradiva e non l'ha presa benissimo.
2: Ok.
1: Ha detto, aspetta, cosa potrei fare? Amputare ci ho già pensato l'altra.
2: Non sono neanche...
1: Poco originali.
2: Brava.
1: Depilarlo nella notte non è abbastanza, no?
2: Magari faccio anche un favore.
1: Allora, lei... Zitta, perché poi ragazzi ricordatevi che la vendetta è un piatto che va servito
2: freddo.
1: Bravi, perché altrimenti ti beccano subito.
2: No.
1: Lei ha fatto finta di niente. Buongiorno amore, buongiorno, ti amo anch'io. E lei sapeva.
2: Hai visto come lo fa bene? Perché l'ha già fatto.
1: No, io l'ho già fatto, non con Magnum, ma l'ho già fatto.
2: Vabbè, poro Magnum, lasciagli almeno il tempo di dare il peggio. Cioè, dagli il tempo.
1: Beh, comunque, cosa succede? E dice, amore, cenetta romantica io e te stasera? Sì.
2: Veleno.
1: No, meglio.
2: Lassativo.
1: Bravo, Maxolis.
2: Sai che io ho una...
1: Aspetta, ma no, non si ferma qui.
2: Ah.
1: Lei ha aggiunto del leggero lassativo nel vino rosso.
2: Sì.
1: Bevi tu che bevo anch'io, sorseggia, si piazzano a letto. Fermi. Ha ovviamente un lassativo non immediato, altrimenti ti diverti solo metà. Quindi cosa succede? Ditemi il nome di una delle colle più potenti che esistano.
2: Cementit. Cementit. Cementit.
1: Beh. Una di quelle.
2: L'ha capita.
1: E mentre stava dormendo, fra le due ciapette.
2: No, ti prego.
1: Ha messo.
2: Ha chiuso.
1: La colla.
2: Ha chiuso la porta.
1: Lui si sveglia in preda a un attacco e purtroppo non c'era modo di uscirne.
2: Aspetta.
1: In tutti i sensi.
2: Ha facilitato l'uscita, però ha chiuso le porte di sicurezza.
1: E certo. Cioè, gli ha incollato le chiappe.
2: Sì, i ciap.
1: Sì.
2: Bomba. E dopo è esploso, cosa è successo?
1: E non c'è scritto. So che fine abbia fatto lui.
2: Finire l'articolo con è esploso non è bello, eh?
1: Beh, magari è imploso. Aspettate che ve lo dico, magari dice cosa succede a lui, eh? L'uomo, svegliatosi nel panico, sarebbe stato trasportato a pronto soccorso mentre alcuni vicini assistevano alla scena.
2: Ma
1: io me li immagino i vicini col telefono in mano.
2: Non è una bella storia, io te lo dico, Marghe. Anticipaci.
8: Anticipaci.
2: Perché?
8: Anticipaci
2: quello che dici. Non anticipa.
1: O antipatici.
2: No, anticipaci quello che dici.
8: Dillo tutti.
2: Anticipaci quello che dici.
1: Sembrava una scioglilingua.
2: Anticipaci quello che dici.
1: Ok.
8: Ce l'hai fatta.
2: Quello dopo no, però prima sì.
8: Sì.
2: No, io volevo dirti, Marghe, che tu prima hai parlato di vendetta.
1: Sì.
2: E la vendetta, onestamente, non fa parte del, diciamo, dello spirito di Radio 3i.
1: Sì.
2: Perché
8: non è Radio 3i V, che è per vendetta.
1: Ah,
8: è Radio 3i.
1: Bello!
8: Certo.
2: Sì, è vero, bravissimo.
8: C'è Radio 3V.
2: Sì, che V è anche Vittoria a volte.
1: Vabbè,
2: sì,
1: però quindi dove
8: Vittoria,
1: stavo...
8: vendetta
2: no,
8: e...
2: è il perdono, il perdono. Tu hai detto che il perdono libera gli altri. No.
1: No, io ho detto che non do mai il perdono, quasi mai.
2: E il perdono libera te.
6: Sai, quando perdoni qualcuno, automaticamente liberi te stesso.
1: Che ma no, sì, è vero. Ma si è iscritto a qualche corso?
6: No. Io l'avevo già raccontata, forse, Max, questa storia. Di Shazam.
7: Di Shazam.
8: Ma cosa dici? Ma perché dici parole
1: ma
8: a caso?
1: Shazam è l'applicazione che ascolta una canzone e dirige il titolo.
6: È una popolazione vichinga, Shazam.
1: Ah, si chiama Shazam?
6: Sì, gli Shazam.
1: Non so perché, ma non mi fido.
8: Ma non sono i vichinghi, punto.
6: E no, c'era proprio questa popolazione di Shazam che per liberare dal dolore perdonavano.
1: Scusami. Chatti, scusami, esiste la Shazam. Popolazione
6: io basta
1: Shazam
8: e non ne becchi una, Michael, è ovvio che a uno viene il dubbio, no?
6: Vabbè, comunque c'era una mamma di questi Shazam che aveva perso, a cui era stato assassinato il bimbo. È una storia brutta questa,
8: ma ragazzi, ma storie allegre non ce ne sono in giro da raccattare,
6: ok? E l'istinto di questa mamma era quello di andare dall'assassino e ucciderlo.
1: Ovvio.
6: Perché mi hai ucciso il figlio.
1: Chiaro.
6: Voglio vendetta.
1: Occhio
6: e uccido
1: per
6: te.
1: Occhio, dente per
6: la
1: dente.
6: La popolazione degli Shazam.
8: No, loro no. No, bravi.
6: No, sapete cosa hanno fatto? Hanno preso il tizio che
1: comunque
6: ha ammazzato.
1: Comunque non esiste la popolazione Shazam.
6: Ma tu credi a ChatGPT? Continua a credere a ChatGPT.
1: Va bene.
6: Non alla cultura, al viaggio che ho fatto.
1: Va bene.
6: Hanno preso questo assassino, l'hanno messo in mezzo al fiume. Con l'impossibilità di nuotare e salvarsi. Stava annegando. E voi direte, perché volevano ammazzarlo? No! Perché volevano dare la chance alla mamma
8: di salvarlo.
6: Di salvargli la vita.
8: Ma sai cosa ha fatto la mamma? Sono Shazam solo da 2 giorni. Muori! Questo ha fatto lei.
6: Invece no, ha salvato questo assassino. Ma e lei si è liberata.
1: Ma col cavolo!
6: Ha salvato la vita all'assassino e si è liberata.
1: No.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Oh ragazzi, mi avete fatto venire in mente una cosa di qualche decennio fa con un mio grandissimo amico Franco, che saluto. Ciao Franco! Allora, occhio per occhio era una freddura che io gli dicevo, occhio per occhio 60 quacchio, no? Allora lui giù a ridere. Dopo un po', una mezz'ora, gli faccio: Franco, occhio per occhio. E lui ci pensa, ci riflette e poi fa: 40 occhio! Ma no! 40 occhio! Oddio! E ride. Però non sapeva quale fosse la risposta. Io faccio: ma no, capita. Dai, 40 occhio e 60 quacchio. E lui, tra una risata e l'altra. Pensa che io non sono mai stato forte con le tabelline. Pensa che fino a poco tempo fa pensavo che 7x7 facesse 49. Povera Stella, amore mio, sei fortissimo.
2: Ma voi l'avete capita? Tu hai riso perché?
3: Perché? Ma perché è bella. Poi 7x7 quanto fa?
2: 7x7 49.
4: Sì, è quello che non riusciamo a capire. No, allora ragazzi, che ridere, grazie, mi avete proprio peccato per il raffreddore.
3: 60 quacchio.
4: Non hai capito?
2: Ma quacchio cos'è? Quacchio. Perché quacchio?
4: Perché non è 8x8, ma è occhio per occhio.
3: 60 quacchio. Capito? Occhio per occhio 60 quacchio.
4: Cioè, di solito occhio per occhio, dente per dente. Loro l'hanno rivisitato e corretto da ridere, perché
3: non la capisci.
4: Da ridere per noi. Okay. Occhio per occhio non è 8x8. 8x8 fa 64. Beh. Occhio per occhio 60 quacchio.
3: Sai chi mi ricordi?
2: Non mi fa ridere.
3: Sai chi mi ricordi?
2: Non mi fa ridere.
3: Il parente che arriva dall'America, a cui manca palesemente un venerdì, non capisce bene la lingua e devi spiegargli 30 volte le stesse cose.
2: Allora, uno ha scritto: Miguel, falli, ridi, falli contenti.
4: No, va bene? Ragazzi, vabbè.
3: Ma scusate, occhio per occhio 60 quacchio è un gioco di parole, ci sta.
2: Sì, va però bene. Non è che è la battuta del secolo che farei agli Oscar, capito? Che
3: ma l'ha fatto con un suo amico, non voleva fare la battuta del secolo.
4: Allora, posso andare avanti? Scusatemi, Prego. Grazie a chi mi ha fatto ridere fuori onda. Firmatevi sempre, geolocalizzatevi anche, che a noi piace. C'è tipo Dan, di dove sei? Da dove ci scrivi? Dice Marghe: quando fai ascoltare la canzone a Shazam all'app, chi pensi che ci sia dall'altra parte? Uno shazamese con le cuffie, non lo sapevo.
3: Diciamolo, tu non capisci occhio per occhio 60 quacchio, però non esiste la tribù del Shazam. Non
2: però
3: c'è
2: qualcosa trovato di simile. Qualcosa ha trovato.
4: Adesso ve li dico, sono un po' in dubbio. Comunque ha risposto la nostra amica di occhio per occhio, Io ascolterei.
3: Ce l'ho.
1: Però se la dobbiamo spiegare.
4: Bravo.
1: Non ti fa ridere perché non l'hai capita. Oh signor.
2: No, vabbè, però io sono onesto, cioè non è che rido a caso come Maxi che non l'ha capita.
4: Ragazzi,
3: ma se te l'ho spiegata subito.
2: Sì, l'hai spiegata, ma non benissimo.
4: Ragazzi, rischia di finire un'amicizia qua, adesso basta. Allora, fermi. Altro audio, andate, dai.
2: Ancora
4: senza pietà.
2: Audio.
4: Sì.
2: Se mettessero a posto i mouse qua, vabbè.
5: No, ma io sto morendo dal ridere. Siete un trio, cioè mi compensate tutti, no? Fantastici. È troppo bello stare a casa e fare le pulizie e sentire, cioè rido da sola. Grande ragazzi, un bacio, mamma Rosa.
4: Vedi, mamma Rosa?
2: Ma ride per la battuta dell'occhio per occhio.
4: Secondo me per tutto.
2: Occhio
4: anche per il
2: occhio?
4: Disagio generico.
2: 40 occhio.
4: No,
2: 64.
4: Ma 8x8 quanto fa? No, ma io divento male. Musica, dai, basta. Sono già stanca e sudata.
3: E sai cos'è? Sì. È che non migliora con gli anni, lui peggiora.

0: Sentiamo.
1: Sto morendo dalle risate.
2: Amore.
1: Perché quasi per coincidenza, mentre stavate raccontando questa storia, ho trovato una foto del mio matrimonio. Io sono separata, solo che nella foto io sono venuta davvero bene, e allora perché buttare la mia foto?
2: Brava.
1: E quindi mentre voi facevate il racconto, io stavo ritagliando la foto del mio matrimonio, dove la mia è stata conservata,
2: certo.
1: E chiaramente
0: lui?
1: L'altra metà della mela è stata buttata nel cestino.
2: Che giusta!
3: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro.
4: Ma

0: Grazie per queste perle, Jumping Jack Flash, i Rolling Stones. E noi siamo arrivati al termine, signorini.
1: Oh no.
2: Sì, siamo alla fine, ragazzi.
0: Tra l'altro mi è stato fatto notare, non volevo dirvelo, però mi è stato fatto notare che la parola ragazzi viene detta un po' troppe volte.
1: Io sto facendo un po' attenzione ultimamente,
0: E figurati se non. Attenzione, perché la prossima settimana, se non miglioriamo, potrebbe arrivare una sanzione pecuniaria. La pecunia.
1: Vabbè, se volete piazziamo un salvadanaio qua di fianco e ogni volta, come dice il supervisor, che
0: si
1: viene
0: dice
1: pronunciata
0: ragazzi,
1: quella parola, buttiamo dentro. Lui ha detto un franco, a me sembra un po' eccessivo, però.
0: Mamma mia, che braccino corto.
2: Beh, ma un franco. Quanto vale un
1: Guarda
2: franco?
1: Guarda che ogni centesimo conta, lo dice anche la campagna, metto un centesimo.
0: Un franco vale una silva?
2: Perché, scusa?
0: Perché Franco è il marito della Silva.
1: Ah, è vero.
2: È vero.
1: Bella.
2: Attenzione.
1: Questa.
2: Sì. Bene, siamo arrivati alla fine, ragazzi.
0: Prego. Franco! Signore e signori, per tutti i 64 chiacchio all'ascolto, questa è per voi. Grazie, a domani stessa.

0: nuova. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

E cadamon ble prefulgi ergo sur gonzani, e cede un mare vincola, e membra resta perdita, e peto sette cipi e vengat cani, e per in pericolo narrate necessità, narrate i sensi di campaduani. E tu trovi, avasti tu c'è, me lo so perché caro mio.

0: Beh, alla fine dai, sono le 8 e 16 minuti.
1: La domenica mattina di Radio 3i è forte, chiara e popolare.

0: Visto che è tutta la mattina che ci lavoriamo, Luca, vorresti ripetermeli per favore?
1: Dai, va bene. Però sappi che magari non sono molto bravo. Mischiare il burro con la ferrovia.
0: No, le mescialbüter con la ferrovia. Vuoi provare un altro?
1: Ci riprovo. C'è poco da sfogliare Verza.
0: Ma cosa ti ho spiegato prima? Che poco da sfogliare Verza.
1: Non ce la faccio. Caffettierala.
0: Ma le mocala. Ma Luca, ho una domanda. Ma tu l'ascolti la Domenica Popolare?
1: No.
0: Luca?
1: Ma secondo te l'ascolti mia?
2: E per fortuna c'è Luca, per fortuna c'è Luca ad ascoltare tutto, perché se aspettate me, ragazzi, nel senso, per ascoltare è sempre pronta comunque. Però per far funzionare le cose come si dovrebbe, Gavionati, quindi settimana scorsa c'è stato il momento di silenzio per riuscire a capire quale fosse il microfono giusto. Questa settimana sono andata nello studio sbagliato. Per fortuna mi aspetta qualche settimana di vacanza, così posso un attimo resettare il tutto e tornare un po' meno bamba settimana prossima. Comunque ci siamo, spero che mi sentiate, che tutto funzioni bene, ma dalle cuffie mi sembra di percepire che non sto parlando dall'oltretomba. Buongiorno e tornati alle 8:20 di domenica 6 settembre al nostro consueto appuntamento con la musica popolare. Non avete idea di quanto sono felice, è stato un bellissimo esperimento quello del dei pomeriggi domenicali quest'estate, perché abbiamo avuto degli ospiti meravigliosi. Devo dire che mi è anche piaciuto vestirmi di un altro personaggio, di un altro modo di parlare, di altre canzoni, eccetera, ma niente a che vedere con la musica popolare. Quindi a questo punto sono a vostra disposizione, radiofonicamente parlando, allo 079 449 9537 per WhatsApp. Quindi se avete delle richieste, dediche, abbracci, auguri di buon compleanno, semplicemente vi va di sentire una canzone in particolare perché oggi vi fa bene al cuore, oppure tramite gli SMS con il 939 e mi raccomando la parola chiave diretta. Grazie, non vedo l'ora di leggervi tutti.
3: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.
4: Questa è Radio 3i delle suore. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

Vittorio Castelnuovo con Babbo Crudele. Allora, prima abbiamo sentito il Juan, perché ho detto non posso aspettare di capire io come gestire tutto prima di lasciarlo andare, perché già una guardava col orologio in man, e quindi abbiamo già snocciolato la prima tradizione, ecco, chiamiamola così. Adesso manca la seconda, mi mancava, lasciatemi questo momento pocia, nonostante forse stamattina non me lo merito così tanto, e quindi ci ascoltiamo insieme il brano che il Toto mi ha regalato, interpretato e che mi ha emozionato tanto, che è proprio Chiaretta.

Saluto e abbraccio Lucia, Silla e Betty che ci stanno ascoltando dal City al Monte Ceneri. Vi ringrazio perché pensare di poter entrare nelle vostre vite e di far parte della vostra quotidianità è particolarmente emozionante per me, perché alla fine sono qua da sola che parlo per 3 o 4 ore che l'è, e non è così evidente rendersi conto invece di quante persone ci sono dall'altra parte. Forse da una parte va benissimo così. Quindi un saluto a loro tre, mando un abbraccione, un bacione e l'augurio di una splendida giornata lavorativa per Lucia, per fortuna l'ultima, che così almeno finalmente possiamo andare in vacanza. Detto questo, il prossimo brano è richiesto da Bruna, che chiede di poter ascoltare L'universo per me.

Saluto e abbraccio Giulia che mi scrive: ciao Etta, saluti dalla macchina mentre saliamo verso il Tremorgio. Cioè, certo che anche tu non ti fermi mai, quindi complimenti, perché ieri è stata un'ottima pilota di go-kart e oggi già sale verso il Tremorgio. Incredibile, io sono tutta rotta da partout, non riuscirei neanche, cioè sono riuscita solo a sbagliare studio stamattina, che secondo me la dice lunga. Ciao Chiaretta, bentornata, mi sono svegliato presto per l'emozione che oggi c'era la Domenica Popolare. Saluto tutti con Madonia da Riccioli d'Oro, il tuo super fan Diego Lui.

0: State ascoltando Radio 3i.
1: Questa è Radio 3i. Telesuona.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.

0: popolare a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Radio 3i.
2: State ascoltando Radio 3i.

Il duo vivace con la canzone del Boccalino in questa versione strumentale. Il ricordo di nostro papà ci puoi far sentire Selma del duo romantico. Grazie Renato, Maria e Silvana.

il duo romantico con Selma. Aspettate che vado a scorrere tra tutti i messaggi, che vi ringrazio davvero, piacevolissimi. Buongiorno Chiara, bentornata, ci sei mancata. Mi piacerebbe ascoltare il bandolero stanco, grazie e buona giornata.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Renault.
3: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
8: Sono le 9 in punto.
0: L'infotraffico.
8: Allora, ora vi dico subito com'è la situazione del traffico, se riesco a fare funzionare questo mouse stamattina o non collabora niente. A due direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è rallentato e leggermente congestionato.

Ciao Chiaretta, bentornata. Potresti mettere Rondine di Pietro Galassi per la mamma che oggi avrebbe compiuto 92 anni, da Pregassona Viganello e Novaggio.

Ciao Chiaretta, buona domenica. Potresti dire che oggi ci sarà la fiera del benessere e creatività al Serpiano? La cornice del Serpiano non ha prezzo, io vi aspetto con il mio banco, ed è Patti che ci scrive. Prossimo messaggio invece ci saluta direttamente, ci manda un saluto da Mornera con una dedica a Gianni con la canzone Bugiardo Amore. Ciao Chiaretta.

applausi super meritati per il trio Calderari con Bugiardo Amore. Sono 9:14 minuti. Mariuccia ci chiede di poter ascoltare Viva il Tisin di Toto Cavadini.

0: State ascoltando Radio 3. Radio 3.
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. Radio 3.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Radio 3. State ascoltando Radio 3.

Le canterine di Cama con Il mio paese. Ciao Chiaretta, bentornata. Puoi mettere Il mio mondo, per favore? Grazie, buona domenica. E ascoltiamo la versione della Bandella dei Soci.

La bandella dei soci con il mio mondo. Io vi ringrazio perché sono tantissimi messaggi che stanno arrivando. Mi spiace anche abituarvi bene per poi in realtà mancare per 2 settimane, perché appunto sarò in vacanza, ma ve lo dico preventivamente. Comunque ci saranno dei colleghi che sono dei validi, più che validi sostituti, quindi non preoccupatevi. Bentornata di mattina, potrei ascoltare per favore Sierra Madre di Franco Bagutti? Sono Mariuccia e ti ringrazio di cuore.

E questo era Franco Bagutti con Vento di pace, Sierra Madre del Sur. Buongiorno Chiaretta, che bello risentirti. Volevo chiederti Madonia dai Riccioli d'Oro, ma sono contenta che qualcuno l'abbia già richiesta. Un saluto ai miei genitori Angela e Roger Abironico da Paola a Tenero. Buongiorno Chiara, bentornata. Posso per favore ascoltare il brano La Baita? Grazie mille, buona domenica a tutti da Marilena.

Romantici vagabondi con la mia baita. Ciao Chiaretta, una bella domenica a te. Ma fare su un piasetti, ma metti la filo via da Malvaia e ti dis e ti mandi cari salutoni al Noldo e la Lisa da Piazzogna, la mia dolce metà Petra, i miei genti Ivano Irene in rossa. Cari saluti da Tiz.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: A tutto Pilates! Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Ciao cara, esco, vado a caccia.
4: A caccia con la forchetta?
3: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
5: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
6: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi,
7: il profilo su cui poter contare.
9: Radio 3i. State ascoltando Radio 3i.

La Bandella di Lugano con Bella Lugano, 9:45 minuti, domenica 6 settembre. Buondì Chiaretta, bentornata, ci mancava l'atmosfera che creavi nelle case dei ticinesi con le tue canzoni nostrane. Grazie, che bellezza, è SEO che ci scrive. Buongiorno Chiaretta, potresti fare gli auguri di buon compleanno alla nostra piccola grande Lea per i suoi 12 anni da mamma, papà e Chris? Certo, molto molto volentieri. Bentornata Chiaretta, mi metteresti per mia mamma Sacra Terra del Ticino? Chiaro, molto molto volentieri.

Sacra terra del Ticino, canto della terra, la banda di Cannobbio e Vus da Canobi. Le 9:49 minuti. Ciao Chiaretta, mi puoi mettere un brano del gruppo La Bandella dei Soci, Scegli Tu, dedicata a Luciano e Marco da Camigneux, due canterini coi fiocchi da parte di

Ciao Chiaretta, la mia mamma e il mio papà ci vogliono augurare buon compleanno a me e mio fratello gemello. Vedi tu la canzone. A noi piace quella dell'occhio di vetro, ma so che a te non piace, deciditi le stesse. Ma ragazzi, lo so che a me non piace, che mancheresse, ma se piace a voi, io nel frattempo vado eventualmente a farmi un giro. Perché non si sente? Ah, cosa succede? Ce la facciamo? Vediamo un po' se va. Oh, ecco.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi.
5: È la mia seconda famiglia.
4: Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
6: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovare

0: Trovaci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Sono le 9:59.
2: L'infotraffico.
1: Situazione del traffico generalmente tranquilla, l'unica cosa c'è un po' di traffico in direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, in direzione sud appunto.
2: Previsioni del tempo.
1: Fino a stasera in tutto il paese generalmente soleggiato, al nord al mattino qualche locale banco di nebbia e verso sera arrivo di velatura ad alta quota, temperature massime sui 30 gradi. Per quanto riguarda domani lunedì, al sud abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi seguito da locali temporali, specie nelle Alpi, al nord inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci, poi vi è più soleggiato, dalla serata nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali. Minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 30.

Vox Bleni con E alle 7. Devo dire che sto cercando di destreggiarmi tra i vostri messaggi. Sono felice che possiate avere, insomma, proprio uno spazio dove farvi saluti e abbracci. Infatti ci chiedono di fare una dedica a tutti i foulard gialli, il gruppo dei ragazzi che sono venuti a Lourdes, in particolare chi ha cantato questo brano sul carretto della partenza, e per tutti i malati. Grazie, a presto. Nicola, Claudia, Arianna, Sofia e Martino con la richiesta della bella Verzaschina, che noi ascoltiamo nella versione di Vittorio Castelnuovo.

0: State ascoltando Radio 3. Voi
1: me la
2: State ascoltando Radio 3.
3: Questa è Radio 3 Telesuona. Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

L'orchestra Franco Bagutti con Dio dei Monti. Un caro saluto ai vacanzieri della Val Calanca da Angie, dalla Val Cama, scusate, da Angie e Carmen, e una bentornata a te, ci sei mancata. Ciao Chiaretta, potresti fare gli auguri alla nostra mitica Laura Di Bioggio che oggi compie 40 anni. Auguroni da tutta la Big Family e come canzone La Trecciaiola. Grazie mille.

0: Questa è Radio 3i, è Radio 3i.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Ciao cara, esco, vado a caccia.
3: A caccia con la forchetta?
2: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
4: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

Mariana Lanteri con penna nera. Qualcuno scrive: buongiorno, incidente a Cureglia, fatemi sapere se avete qualche informazione aggiuntiva, io da Via Suisse non vedo nulla, eventualmente appunto se potete darmi una mano molto molto volentieri, così da poter fare da tramite. Buongiorno, per favore se è possibile vorrei ascoltare una canzone del contrabbandiere, ne esistono varie versioni, io sarei più che grato quella che inizia così, eravamo in cinque fratelli. Eventualmente va bene anche una qualsiasi, di per esempio quella di Davide Van de Schfross. Grazie e complimenti per la vostra trasmissione, mi emoziona tanto ascoltarvi, sono ricordi indelebili della mia infanzia e di persone che non ci sono più. Grazie e buona domenica da Antonello.

6 settembre 10 e 55 minuti e prima di salutarci ci sono gli auguri da fare alla zia Luigina che oggi compie 100 anni, cioè ma pensate che traguardo meraviglioso e poi arrivare così esattamente come lei penso sia fantastico, quindi davvero tanti auguri da parte di tutta la famiglia e da parte anche chiaramente della sottoscritta. Altri 100 anni, insomma, 100 di questi giorni come canta Franco Bastelli. Invece per l'ultima dedica abbiamo Alain che vuole dedicare a Giorgia Notti di Collina per il anniversario di matrimonio che è stato venerdì. E detto questo io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio, una buona domenica. Noi ci risentiamo non settimana prossima, non quella dopo ancora, quindi adesso non mi ricordo ma dovrebbe essere intorno al il 27 esatto di settembre, ma come dicevo già in precedenza siete in buone, anzi ottime mani, quindi un abbraccio gigantesco a voi, un grazie per tutti i messaggi e a prestissimo. Ciao!

0: 3.
1: Questa è Radio 3 e delle suore.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è?

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
2: Grazie alla Chiaretta con la sua bella musica popolare per ricominciare in questa domenica. Proprio di ricominciare si parla, perché si riparte con la musica italiana dalle 11 alle 14, dunque come più o meno si è abituati. Ci saranno dei cambiamenti subito, ma poi ce li raccontiamo strada facendo. Per il momento è così, e per ricominciare ricominciamo da dove ci siamo salutati. Da dove ci siamo salutati a giugno, ricominciamo con un Festival Bar del 1979 e ricominciamo in compagnia di Adriano Pappalardo.
3: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: Credo che sia uno di quei brani che fa veramente parte della colonna sonora di una vita per chi ha vissuto quegli anni, di chi ha vissuto insomma gli anni 80, come dicevamo, con il Festival Bar del 1979. Adriano Pappalardo, ricominciamo. Adesso con noi ci sono i Decibel.
1: Vivo da re, non ho bisogno più di quello che facevi tu per me. Mi alzo alle tre,

dicevamo prima del 1979 con Adriano Pappalardo, adesso invece siamo proprio nel, abbiamo ascoltato il 1980 in compagnia di Enrico Ruggeri, che magari qualcuno con la formazione dei Decibel lo ricorda, perché lui aveva quei capelli biondo platino, poi aveva ancora gli occhiali, aveva, cioè era un po' un personaggio che insomma negli anni abbiamo imparato a conoscere, ma soprattutto a cantare, come adesso cantiamo con Ermal Meta.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Zucchero, Sugar, Fornaciari, bello, questo era il suo ottavo album, si chiamava semplicemente Fly, uscì nel 2006 e questo è stato un singolo veramente di enorme successo per quanto lo riguardava, si chiamava Bacco per Bacco. È la volta di Kashmir.
1: Non

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
1: A tutto Pilates,
2: a tutto Pilates.
1: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
4: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.

0: voce inconfondibile di Fabio Concato, un album molto bello uscito nel 1984 che portava proprio il nome di Fabio Concato, lo stesso tra l'altro che contiene delle pietre miliari come Fiore di Maggio, come Guido Piano, insomma, come brani che hanno lasciato un punto importante per quanto riguarda la storia della musica.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Se poi penso sono un animale,

Bisogna dire che questa domenica stiamo ascoltando delle voci incredibili, come il caso di Diodato, la sua Fai Rumore, con il quale ha vinto il 70° Festival di Sanremo, questo nel 2020.

Questa parte finale dà un po' l'idea dell'autunno, delle foglie che cadono, proprio perché uscì a settembre del 2008, secondo brano estratto dal suo terzo album in studio da solista, la voce di Cesare Cremonini, questo era il suo figlio Dion Re. Adesso, beh, signori, qua bisogna ascoltare e bisogna anche cantare in compagnia di Patti Pravo.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.

Senti che sound, senti che ritmo, senti che bellezza. Uscì il 12 giugno proprio per l'estate questo brano bellissimo, secondo me molto, molto estivo, e se non altro ci sta veramente bene, ci sta bene anche a settembre con Beard, si chiama semplicemente Più in Alto. Nella nostra domenica, nella nostra Little Italy, adesso invece arrivano i Neri per Caso.

1995 vinsero la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo di quell'anno. E parliamo dei Neri Per Caso, che abbiamo cantato con la loro bella versione a cappella di

con Loredana Bertè, anche loro ospiti di Little Italy, in conclusione di quelli che sono stati i primi 60 minuti. Ci apprestiamo dunque a spostarci verso la tavola, magari anche, perché no, qualche ristorante, qualche grotto, è pur sempre domenica, e lo facciamo magari se state guidando o se siete a casa tranquilli con le note bellissime di

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Sono le fotografie di Claudio Baglioni, un album del 1981 che si chiamava Strada Facendo, che ci ha regalato anche in questo caso dei singoli bellissimi. Ben ritrovati in seconda ora di Little Italy, come si fa ogni domenica tra le 11 e le 14. E adesso ci sono tre cose a cui possiamo pensare, lo diciamo sempre qua.

Poi uno pensa se magari queste tre cose nella vita le ha fatte o meno. Come ad esempio nella vita sono importanti le relazioni. Questa è una relazione spiegata nel particolare da Vasco Rossi.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Alex Baroni, indimenticato, album postumo del 2002, pensate che stavo leggendo, è stato definito uno dei brani più struggenti, intimi e straordinari proprio di Baroni. Adesso c'è Riccardo Cocciante.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
0: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
4: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

Buon appetito e grazie di averci scelto. Grazie di permetterci di passare la domenica in vostra compagnia. Noi siamo con voi appunto dalle 11 sino alle 14. Poi ritorna anche l'appuntamento con lo sport. La domenica è bella, se non è bella la facciamo diventare con la musica, e se non ci basta la musica c'è lui con il suo ottimismo, Jimmy Fontana.

0: 88.3, senza averti qui, adesso la reclame, ci troviamo tra poco.
1: Questa è Radio 3i. Yeah. Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.

traffico. Quando si parla di colleghi si pensa sempre di dover esagerare, ma non è vero. Questo è un brano bellissimo, Maxi B e Giorgia Pino, che abbiamo incontrato all'interno del nostro appuntamento con Little Italy. Magnifico. Adesso è il momento di Alex Britti con la sua Mi piaci.

E beh, carino chi gioca sul proprio cognome, eh? Davide Shortino, con questa regina che ci porta all'appuntamento con un'estate di qualche anno fa.

Beh, era un brano che nell'estate del 1983 aveva diviso, perché questo è quello che si può chiamare il vero tormentone musicale, forse il tormentone dei tormentoni. Righeira, si chiamavano Johnson e Michael Righeira, adesso invece con noi c'è Alberto Camerini.

0: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Amore, andiamo al salone del camper.
3: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
2: Davvero?
3: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
2: Wow, andiamo!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

con la voce di Nina Zilli che inauguriamo anche la terza ora di Little Italy assieme come ogni domenica sino alle 14. Si continua a cantare con Francesco Gabbani.

il maestro, mi hanno spiegato che bisogna chiamarlo maestro. Amedeo Minghi era il suo 1950. Buon inizio di pomeriggio, tra poco a partire dalle 14 lo sport su Radio 3i. Adesso invece, non è Little Italy senza la voce di Lucio Battisti.

A distanza di anni, ancora uno dei brani più amati di Baby K, qui con il featuring di Giusy Ferreri. Adesso anche in Little Italy siamo in vena di grandi novità che abbiamo imparato a conoscere proprio questa settimana. Lo trovo bellissimo, si chiama Meraviglioso Errore, la voce è quella di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Tele suona. Questa è Radio 3. È Radio 3.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Renault.
5: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

Negramaro, che abbiamo incontrato all'interno di Little Italy con il loro Parlami d'amore. Quando si parla d'amore a volte c'è la malinconia. Quando ci sono, insomma, delle situazioni malinconiche, viene in mente un certo tipo di musica. E a volte anche il mare porta un po' di

Quanto amore sei, quanto amore sei, la voce di Eros Ramazzotti in Little Italy Band, insomma album estremamente fortunato perché all'epoca, siamo nel 1997, vendete qualcosa come 7 milioni di copie. Adesso c'è Raff.

0: tutte le domeniche tra le 11 e le 14 su Radio 3 e appuntamento con Little Italy, la musica italiana. Qui siamo nel 1988, inevitabile follia, abbiamo detto. La voce è quella di Raff. Beh, siamo quasi in conclusione, però insomma, Fabri Fibra poteva mancare?
1: Cosa so?

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
3: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Dobbiamo tornare all'edizione numero 64 del Festival di Sanremo per incontrare una signorina che vinse nella 74esima edizione, dunque 10 anni dopo. Beh, trionfò lei, Angelina Mango, con il brano che abbiamo appena ascoltato, sono un altro veramente molto bello, che si chiamava Semplicemente la noia. Un balzo indietro, la nostra macchina del tempo con Francesco De Gregori.

dicevamo, si chiama Piano Bar, e attenzione perché in conclusione abbiamo una doppietta incredibile per quanto riguarda Little Italy. Io vi saluto qua, vi auguro buon proseguimento d'ascolto, tra poco c'è lo sport, dicevo incredibile perché dopo Francesco De Gregori c'è anche Mia Martini. A domenica prossima, ciao!

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Sabato 19.

0: 9 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
1: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
2: Buon pomeriggio a tutti, 3 minuti dopo le 14.
1: Su Radio 3 è il momento dello sport a 360 gradi. A 360 gradi. In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
3: Doppio Passo.
4: Doppio Passo ancora.
5: Nico Boss!
2: Mari, ciao, buongiorno, benvenuti, buon pomeriggio.
6: Ciao Luchino, ciao a tutti. Si torna a quella che è la domenica regolare di Doppio Passo.
2: Bellissimo.
6: E direi anche finalmente.
2: Sì, anche per me era una cosa che mi mancava, una cosa che aspettavo da un bel po' di tempo, e quindi sono felice di essere qua con te e di ricominciare questo percorso insieme.
6: È vero, anche perché siamo ripartiti in tele con Football già, ma sì, in radio è un po' diverso, perché abbiamo 4 ore di tempo.
2: Sono
6: e non una mezz'oretta. Ovviamente l'ingrediente principale è lo sport a 360 gradi. Ripartiremo con il calcio regionale, con l'appuntamento clou di questa domenica, che è sicuramente la sfida del Lugano in casa del Basilea, e tanto altro ancora che vi lasciamo un attimo lì in sospeso, poi tra poco ve lo presenteremo.
2: Allora, quindi, per quelli nuovi che si sono collegati solamente adesso, dopo tutti questi anni insieme, che sono, vediamo se lo sai,
6: sono 4 insieme.
2: 4, bravo. 4 anni insieme di Doppio Passo. Noi siamo Riccardo Vassalli e Luca Ventura, che poi potreste vedere anche in televisione, perché siamo in diretta su Teleticino sia domenica sia domani con la versione di Football, che è il programma prettamente televisivo.
6: Sì,
2: no?
6: Perché lì la novità è che dal martedì dell'anno scorso siamo passati al lunedì per,
2: giusto,
6: avere un po', diciamo, le cose più in caldo,
2: sì,
6: di quello che succede nel weekend.
2: A parte quello, ma poi per avere un'uniformità di sport, perché ci colleghiamo con Fuorigioco e finiamo la serata insieme con Football, quindi con la declinazione del calcio regionale.
6: Ma tutto quello che è Football ve lo presenteremo magari nell'ultima ora con qualche accenno a quello che ci sarà domani. Ci concentriamo su questa domenica ricca di sport anche in salsa ticinese,
2: e partiamo con la salsa musicale, in questo caso che è quella degli Ark, questo disco dei primi anni 2000 che ricordiamo molto bene, è It Takes a Fool to Remain Sane. Benvenuti.

0: E bentrovati di nuovo in questa domenica di doppio passo. Devo ancora riprendere
1: le parole.
0: Il piatto forte di questa domenica è sicuramente la sfida del Lugano, impegnato alle 4:30 in casa del Basilea, in una sfida Luchino molto attesa, molto sentita, anche molto importante per la classifica, per l'umore. Ricordiamo l'ottimo inizio di stagione del Lugano, ne parleremo con l'avvicinarsi del match, ma tra gli spettatori all'AIL Arena di giovedì, in una partita fondamentale contro il Servette, c'era anche Luca Ventura.
1: Sì, c'ero come tanti.
0: Raccoglieremo le tue sensazioni.
1: Ma certo, ovviamente.
0: È solo una delle sfide, delle tre sfide in programma questa domenica di Super League. In campo in questo momento Servette San Gallo e in contemporanea a Lugano anche Sion Thun. Poi ci concentreremo anche sulla Formula 1 a Monza, un appuntamento speciale nel calendario di Formula 1, al via alle 15.
1: Yes.
0: Poi ovviamente il calcio regionale live, c'è un po' di seconda lega, prima lega col Mendrisio in campo, la terza lega chiaramente, ma anche tutte le altre leghe, quarta e quinta, femminile, se avete anche voi notizie dai campi, aggiornamenti dai campi, noi siamo qui per voi, per dare voce a quello che vedete, quello che sentite.
1: Da quando vi abbiamo lasciati, tra l'altro, in questi mesi, ci sono state tante evoluzioni, ci sono stati tanti progetti anche del calcio regionale, di gente che gravita intorno a questo bel movimento, e magari ne parleremo anche nel corso di questa domenica. Vedi l'idea del tuo fratellino, per esempio.
0: Sì, no? Sì.
1: Quella è un'idea molto interessante.
0: Le ho chiesto anche di venire qua perché appunto mi hai lanciato l'assist. Alle 15 ci saranno con noi i ragazzi di Clutch 11 o Clutch 11, non so come vogliono farsi chiamare. Le lo chiederemo dopo in diretta e
1: certo,
0: ci faremo raccontare anche nella precisione in cosa consiste questo progetto. Un altro progetto è quello appunto delle trasmissioni streaming,
1: sì,
0: delle partite di calcio regionale.
1: Non per fare pubblicità,
0: no,
1: più che altro perché noi teniamo al fatto di portarvi un ottimo prodotto e quindi riusciremo a raccontarvele meglio, perché avremo anche un supporto video e da questo punto di vista anche un'analisi più approfondita da parte tua e mia. Cioè riusciremo a vederci meglio le partite.
0: A noi fa comodo anche per avere del materiale da proporre poi nelle nostre trasmissioni.
1: Esatto,
0: ma non solo calcio, perché parleremo anche di inline hockey.
1: Aha,
0: perché
1: sì,
0: il Malcantone ieri ha vinto la Coppa Svizzera, quindi avremo tra poco con noi al telefono il presidente Pio Ruspini.
1: È giusto parlarne, magari arriveranno anche in televisione le foto di quello che abbiamo discusso, che sono appunto i vari argomenti che riempiranno questa domenica 6 di settembre, che è la prima di Doppio Passo con Riccardo Vassalli e Luca Ventura. Un bel ritorno insieme, io sono molto felice
0: anch'io
1: di essere ancora qui con te. Già partiti tra l'altro lunedì scorso con, cioè, football in realtà.
0: Sì, ma qui non abbiamo mai smesso.
1: No, ma poi io e Riccardo ci
0: viviamo,
1: siamo
0: in simbiosi.
1: Esatto, viviamo quasi insieme. Cioè, a me va bene, se
0: sì,
1: vuoi
0: sì,
1: venire a abitare con
0: benissimo,
1: me, dividiamo anche le spese.
0: Bello,
1: non
0: bello,
1: sarebbe male, non sarebbe proprio
0: non sarebbe
1: male.
0: Non sarebbe male, no.

0: Canzone estiva è la canzone di Annalisa qui su Radio 3, le 14 e 15 minuti. Ricky, dobbiamo dirlo ai nostri ascoltatori che in realtà quest'anno ci siamo fusi insieme anche per quanto riguarda il lato fantacalcistico.
1: È vero.
0: Sai perché? Perché se il nemico non lo riesce a distruggere bisogna unirsi, no, per distruggerlo. E in questo caso noi facciamo fantacalcio tra i colleghi della tele.
1: Sì, ci sembrava giusto dopo che nei rispettivi campionati scorsi siamo arrivati entrambi in piazzamenti, come dire, non onorevoli.
0: Esatto.
1: Abbiamo detto, ma se facciamo schifo entrambi,
0: perché non ci uniamo
1: le forze e fare schifo insieme?
0: E infatti abbiamo fatto tutto questo. Siamo insieme, abbiamo fatto una squadra anche abbastanza buona. Però sai, il fantacalcio è imprevedibile.
1: Però ci guardavano con attenzione, i colleghi.
0: Ci studiavano, sì, già il fatto che fossimo in due, secondo me, destavamo qualche sospetto soprattutto.
1: Sì. Colpiti poi dalla nostra complicità nel fare l'asta.
0: È vero. Perché,
1: questo dobbiamo dirlo.
0: Sì, loro si aspettavano una collaborazione differente tra me e Ricky. Del tipo, no, ma non prendere questo, no, ma io e Ricky non abbiamo detto A. Noi ci toccavamo, avevamo il ginocchio contro ginocchio e in base a quelle reazioni lì capivamo se rialzare oppure no.
1: Il nostro diamante chi è? Possiamo dirlo, possiamo presentarlo anche ai nostri ascoltatori che magari nel caso in cui dovesse fare qualcosa magari pensano...
0: Sono Jim Fitz.
1: Sì, proprio lui, Jim Fitz, andiamo molto fieri del Torino.
0: Sì, che ieri ha fatto anche una buona partita, ma no, possiamo dire la verità.
1: Vai.
0: Allora abbiamo più, però non posso usare quel termine lì, cioè vorrei dirlo ma non posso utilizzarlo, gente un po' concia a livello di aspetto fisico,
1: sì.
0: Ne abbiamo più tre più o meno di quella gente lì,
1: però,
0: poi magari in privato vi diciamo anche i nomi, però...
1: Come possiamo dirli senza offendere? Ruvidi,
0: sì, dai, abbastanza,
1: ti piace come termine.
0: Abbastanza ruvidi. E niente, da questo punto di vista, Rick, secondo me abbiamo fatto una buona squadra. Ieri poi l'Inter ci ha messo del suo, come al solito, perché sì, chiaramente l'Inter è sempre una squadra ostica e noi fortunatamente abbiamo Marcus Thuram. Quindi no, tutto questo non per farvi, per parlarvi dei fatti nostri, ma perché vogliamo coinvolgervi. Cioè anche quest'anno vogliamo parlare di fantacalcio con voi, perché ci siamo resi conto che in realtà è una cosa che muove tantissime persone e poi lo fanno praticamente tutti. Quindi è bello, discutiamone e fateci sapere qual è la vostra squadra, chi avete preso, se andate fieri dei vostri acquisti o se magari l'anno prossimo avete intenzione di fare una lega solo con scarsi, perché io e Ricky siamo propensi nel farla, no?
1: E quanto è durata la vostra asta, perché poi il bello dell'estate è anche andare a vedere i vari amici o pagine Instagram, social, cosa fanno durante le aste del fantacalcio.
0: Esatto,
1: c'è chi si presenta con maglie improbabili, chi invece dà sfoggio alla tecnologia con aste sempre più tecnologiche. E fatecelo un po' sapere mentre noi parliamo di calcio. Ringraziamo anche Ale per il messaggio che ci segnala l'esordio in quarta lega di un classe 2010, Mattia Sammurri,
0: grande,
1: che ha trovato
0: grande
1: anche il gol all'esordio settimana scorsa nel Novazzano 2.
0: Grandi numeri 1. Questo è il calcio regionale raccontato a doppio passo.

0: Zygo.
1: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Basso. Doppio Basso.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già. Per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni splashespa.ch.
6: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Stay the Night, James Blunt, Radio Trail, 14:29 minuti, domenica pomeriggio che stiamo passando con voi, che ci ascoltate tramite la radio, tramite la nostra televisione. In ogni caso ci sono tanti e molteplici i mezzi per comunicare con noi, soprattutto con WhatsApp.
1: Eh sì, perché ci fanno sapere di non essere gli unici a aver creduto in FitzJim del Torino.
0: Che non è un attore degli anni 80, eh.
1: No, un calciatore del Torino. Aspetta che recupero il messaggio. Dove qua ci scrivono: io ho obbligato il mio compagno a prendere Jim Fitz, i suoi amici mi prendono in giro.
0: Beh, oddio, non è che fanno
1: poi
0: male.
1: Poi vediamo chi ride a fine campionato.
0: Ma diciamo, poi sai che cosa? Fitz Jim, allora, è un trend secondo me che nei prossimi anni verrà sempre più accentuato, quello di avere dei giocatori che non si conoscono.
1: No, perché sono 10 anni che vado alla ricerca di questi giocatori.
0: Fitz Jim? Sì.
1: No, e di questi giocatori qui.
0: No, però sai qual è il problema? È che noi cresciamo e si aggiungono giocatori nuovi che magari hanno 18-19 anni che non conosci. E quello è un problema, perché
1: tu
0: non sai
1: che quando io ero giovane, ero malato di fantacalcio, passavo l'estate a studiare questa gente qui. Per poi tenerlo segreto, nascosto, così al momento dell'asta, quando arrivi
0: fuori,
1: fai un po' lo splendido, il fenomeno. E mi era capitato con Michael Suell,
0: sì,
1: un giocatore
0: di
1: cui io mi ero follemente innamorato.
0: Bello,
1: ovviamente innamorato, il mago. Non a caso quando giocavo col 77 in suo onore.
0: Di Michael Suell.
1: Sì, poi dopo sappiamo tutti che declino ha fatto con quel cucchiaio sbagliato con l'Udinese, poi si sono perse le tracce.
0: Però non per colpa tua, tra l'altro.
1: No, io ero il suo primo e forse anche unico tifoso.
0: Bello, bellissimo. E stanno arrivando i messaggi di gente che ha comprato persone un po' strane, cioè chi ci dice di aver comprato il portiere dell'Atalanta, quello nuovo. E però quello lì dovrebbe essere buono, perché arriva dal Chelsea, voglio dire, non è proprio...
1: Del Como, dici tu.
0: Del Como, ho detto?
1: Atalanta.
0: Io? No, del Como, scusami, ho
1: sbagliato.
0: Ci
1: arriva anche,
0: sì.
1: Fa vedere un po', io fantacalcio, meno casini con mercato, fino adesso 190 punti, purtroppo questa giornata pochi. Beh, vediamo, diamo un occhio alla formazione, non male.
0: Ah,
1: non so se la vedi anche tu, però davanti sì. Simeone, Malen, De Catelare... Non male, vabbè.
0: Sì, avrà speso tutto lì per quella
1: male.
0: Punta lì. E che poi ieri in realtà una partita un po' così. Parliamo un po' di Serie A, dai Rick, tiriamo fuori dal cilindro gli anticipi,
1: sì,
0: e le partite di ieri.
1: Perché uno dei messaggi che ci è arrivato è se secondo noi questa Roma può puntare allo scudetto.
0: Questa Roma può puntare allo scudetto per due motivi. Allora, il primo è Gasperini, che ha sicuramente una dote da mago. Non so, avrà qualche potere sovrannaturale perché
1: stratega.
0: Per vincere partite così alla fine. Ricordiamo, ieri l'Atalanta stava vincendo 1-0 fino al 90esimo, poi ha rimontato 2 gol negli ultimi minuti di recupero.
1: Sì, quindi, girata con...
0: Vabbè, è andata così. La Roma sulla carta è un'ottima squadra, cioè
1: beh,
0: forte.
1: Direi che l'inizio indica che questa Roma quantomeno può, non deve, ma può puntare
0: a fare,
1: vincere lo scudetto.
0: A fare molto bene, sì, sono d'accordo. Poi sai che cosa? Gli abbiamo portato via Selic, che era secondo me il punto debole della formazione.
1: Gli avete fatto un favore.
0: Gli abbiamo fatto un grosso favore. Adesso il problema è che ce l'ha la Juventus, quindi vedremo. Anche se le prime partite non ha giocato neanche malissimo.
1: E stasera Juventus-Milan, ci avvicineremo anche a questa partita di Serie A.
0: Sì, c'è qualcuno che secondo me è già direzione San Siro. Ma nel caso palesatevi, e in bocca al lupo. Now

0: Si chiama Privacy, è la nuova canzone di Pitbull e Jason Derulo. Radio 3, 14 e 38 minuti. Un po' di messaggi, qualcuno che ha recepito bene l'invito a mandare le vostre rose del fantacalcio. Sono tutte più forti della nostra, Rick?
1: Sì, no, direi.
0: Tutte no, dai,
1: no,
0: qualcuna
1: tutte,
0: meno.
1: Tutte no, di qualcuno penso di poter dire abbiamo fatto meglio, ma vedremo a conti fatti, perché poi anche la fortuna in questo gioco.
0: Sì, gioca un ruolo importantissimo, è vero, concordo.
1: Ma tu sai cosa è successo ieri? Nel mondo, come possiamo dire, mondo non sport, mondo social?
0: Mondo social, ieri, beh, il matrimonio.
1: Bravo.
0: Il matrimonio di me contro te.
1: Sì. Tu eri lì?
0: No, ero lì.
1: Volevo essere sicuro di questo prima di abbandonare allo studio.
0: Non ero tra i 10.000 presenti all'Arena di Milano per il matrimonio dei me contro te. Sì, ho visto un post su Instagram. Mi è sembrata una cosa abbastanza strana, no?
1: Cioè, ti lascia strano, perché comunque sembra un po' tutta una costruzione artificiale. Però sì, poi vedi nel video le emozioni, cioè si dice gli occhi non mentono mai. I due veramente emozionati.
0: Sì, però tu faresti un matrimonio con 10.000 persone?
1: No.
0: In diretta su Twitch?
1: No.
0: Però vabbè, il loro lavoro magari ci sta, l'hanno pensato in maniera differente. Per come la vedo io, almeno il matrimonio stacca.
1: Almeno
0: un po',
1: quello. Sì.
0: Stacca.
1: Però era proprio,
0: umbilicale.
1: Penso di dargli quell'impronta lì, proprio di avere vicino il proprio pubblico. Poi sicuramente c'è anche la parte commerciale dietro, assolutamente,
0: per
1: comunque,
0: guadagnarci.
1: Si pagava l'ingresso, cioè tu pagavi il biglietto, se non erro, dai 48 ai 110 euro, e poi con un extra di soli 200 euro potevi incontrare gli sposi.
0: Sì, però va fuori di testa come cosa, cioè io non lo farei mai.
1: No,
0: mai, e non ci andrei neanche, perché poi alla
1: infatti
0: fine...
1: ho detto, io devo chiedere a Luchino, perché mi ha detto che era a Milano ieri, e l'ho detto, se mi puzza di me contro te.
0: E invece no. Sono andato a Milano per altre cose. E tra l'altro caldino, caldino, sì. Abbastanza caldino. Sai che a Milano i gradi sono sempre 2 o 3 di più rispetto al nostro Ticino. Posso dirti che ho visto tante persone con la maglia dell'Inter.
1: Con la maglia dell'Inter,
0: tante,
1: vista la vicinanza, anche qualcuno con la maglia della Ferrari.
0: Bravissimo, bravissimo, tantissimi, sì. Perché anche ieri c'è stato il Gran Premio,
1: Le prove.
0: Che cosa ci puoi dire, Rick?
1: Allora, 20 minuti al via dell'appuntamento di Monza, con una sorpresa, perché in pole position partirà Gasly. Tu ti aspetti Verstappen, ti aspetti Leclerc, Hamilton, Antonelli, anche se lui partirà con una penalità. Invece Gasly con l'Alpine davanti a tutti.
0: Come mai? Che è successo?
1: E ha fatto il giro più veloce.
0: Ma come lo commenti?
1: È una sorpresa incredibile, però deve essere che hanno portato un setup apposta per la qualifica di Monza. Gasly, che fortunata Monza per lui, perché già 6 anni fa, il 2020, vinse nella stessa maniera, sorprendentemente, a Monza. E quindi per lui è una pista fortunata. Tra 20 minuti scopriremo se riuscirà a difendere la prima posizione al via.
0: E tu ce lo racconterai, ovviamente.
1: Ve lo racconteremo qui, e vi racconteremo anche la sfida fra Novazzano e Vedeggio. Siamo in seconda lega, che ha preso il via una decina di minuti fa. Al momento tutto sullo 0-0.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
0: Questa è Radio 3.

0: chiama Karma Chameleon, il disco dei Culture Club. Andiamo sulle strade perché un'ascoltatrice o ascoltatore segnalava problemi in direzione sud a Bellinzona Nord, più o meno, ed erano tutti fermi. In realtà in questo momento scrive ora si va, quindi presumo che i problemi si siano risolti. Se così non fosse, segnalatelo voi allo 079 449 9537.
1: Si va sui campi, precisamente dal Riva Quarto di Chiasso, dove si sta svolgendo Novazzano Vedeggio. Siamo al 20° Vedeggio sul 2-0 con la doppietta di Fontana.
0: Per quanto riguarda invece le altre partite che potremo seguire in questa domenica pomeriggio, al via alle 3, che squadre, Eric?
1: Alle 3 abbiamo Coldrerio Basso Ceresio, Arzo Taverne 2 e Stabio Melide 2 per quanto riguarda il gruppo 1 di Terza Lega. Nel gruppo 2 alle 17 Ravecchia Giubiasco. E poi in prima lega alle 4 Mendrisio Freienbach.
0: Wow, fantastico, questo è quello che seguiamo, il calcio regionale per voi in primissima pagina nella nostra copertina di domenica pomeriggio. Altri aggiornamenti, Rick?
1: No, tra poco avremo Pio Ruspini per parlare del successo dell'inline hockey Malcantone.

0: onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: A tutto Pilates. Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi.
4: È la mia seconda famiglia.
3: Studio canto, danza hip hop,
4: ma c'è anche moderna, classica, recitazione,
3: musical, strumenti musicali e DJ.
4: È per tutte le età.
3: Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Sono le 15 e un minuto.
0: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pitsulai 4x4.
9: Questo appuntamento è offerto da
0: Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
10: Infotraffico.
11: A2 Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, traffico congestionato per il resto, si circola senza problemi.
0: Previsioni del tempo.
12: Fino a stasera in tutto il paese sarà soleggiato, verso sera al nord arrivo di velature ad alta quota. Per domani invece lunedì al sud sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da locali temporali, specie in Engadina. Al nord inizialmente

nuvoloso con alcuni rovesci, poi via più soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali. Le minime saranno comprese fra 14 e 19 gradi, le massime sui 31.

disco di Sienna Spyro si chiama Material Lover. Radio 3, 15, 8 minuti. Buona domenica pomeriggio ancora da Riccardo Vassalli e Luca Ventura, che sono i vostri soci della domenica per parlare di sport, per parlare di calcio, per parlare di Formula 1. Tant'è che è partito il Gran Premio poco fa e tra poco lo guarderemo e lo sentiremo insieme al nostro Ricky. Intanto Nick Kershaw, questa è I Won't Let the Sun.

0: Di nuovo in diretta qui su Doppio Passo per qualche aggiornamento, quello calcistico, perché il Vedeggio si è portato sul 3-0 in casa del Novazzano, e poi in Formula 1 perché si è partiti col botto, nel vero senso della parola, Leclerc a muro dopo aver un po' pasticciato con Hamilton in partenza. Qualche giro dopo, qualche chilometro dopo, è arrivato anche il ritiro, però il pilota sta bene, era desolato con le lacrime agli occhi. La gara quindi ripartirà fra poco, ma senza Leclerc. Invece noi, Luchino, abbiamo due nuovi ospiti qui con noi. Sono Andrea e Filippo. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: E grazie di aver accettato il nostro invito. Alle vostre spalle vediamo il logo, è quello di Clutch 11. Prima noi abbiamo fatto un breve accenno, però direi che non ci sono persone migliori di voi per presentarlo. Andiamo con ordine. Da dove nasce un po' questo nome?
2: Allora, diciamo che il nome Clutch 11 l'abbiamo un attimino preso in prestito dal basket, ok? Sì. Perché clutch è un tipico termine usato soprattutto in NBA nei momenti in cui appunto un giocatore fa quella giocata decisiva, comunque il momento della partita dove si decidono le sorti del risultato, e 11 chiaramente l'abbiamo abbinato al nostro mondo, quello calcistico, quindi gli 11 come i giocatori in campo.
0: E da quanto è attivo? Poche settimane?
3: Sì, all'incirca da lunedì che abbiamo iniziato a prendere dei feedback dai nostri amici, e poi...
2: Esatto, abbiamo fatto, diciamo, dei test pre-lancio, e poi settimana scorsa con la prima giornata, con l'avvento della prima giornata di seconda e terza lega, quarta lega, abbiamo lanciato la piattaforma live, sì.
0: C'è stato tutto un lavoro dietro, immagino, cioè sicuramente, che parte da quando? Cioè, quando è che è arrivata l'idea di mettere insieme i pensieri e creare qualcosa di bello e prezioso per il calcio regionale?
2: Ma diciamo che tutto nasce da un momento, delle frasi viste anche un po' su Instagram, nel senso che abbiamo sentito quel c'è un esempio della macchina rossa, no? Che se io ti avessi detto quante macchine rosse hai visto oggi, mi rispondi qualcuna, ma non sai quante, no? E noi abbiamo detto, invece se ti avessi detto che ti do 50 franchi per ogni macchina rossa che vedi, le avresti contate. Quindi abbiamo visto questa opportunità, diciamo, nel mondo che ci appartiene, quello calcistico. Quindi abbiamo iniziato con questa visione del calcio ticinese, perché è quello che conosciamo, e siamo partiti da qua. Però chiaramente questo è solo l'inizio, ecco.
0: Beh, certo. Filippo, tu come vi dividete i ruoli in Clutch?
3: Ma diciamo, io faccio la parte un po' back, quindi diciamo sviluppo tutto quello che sta attorno, diciamo, alla piattaforma. Mentre Andrea, che è molto bravo, come possiamo vedere, fa un po' la parte promozionale, public relationship e via dicendo.
2: Sì, ecco, io sulla parte tecnica non sono proprio il più ferrato, però diciamo che sulla parte un po' di frontman, diciamo, per spiegare e poi appunto dire l'idea da dove nasce, eccetera eccetera, sono io la persona di riferimento.
0: Ecco, come funziona? Perché c'è questa piattaforma, una volta che fai l'accesso, al momento d'accesso tu devi scegliere come un po' posizionarti, no? Però lascerei spiegare a voi.
3: Sì, allora diciamo la piattaforma ha quattro utenti principali, che sono il tifoso, il giocatore, la dirigenza e l'allenatore. L'utente, a dipendenza diciamo della funzione che svolge, all'inizio dovrà diciamo scegliere la squadra da seguire, o nel caso è un giocatore, ha la possibilità di trovarsi e quindi vedere tutti i propri dati, le sue prestazioni, un po' come funziona Strava, diciamo.
0: Beh, la cosa bella è che ci sono numeri che magari sì, si trovavano, però devi essere veramente dentro l'ambiente calcio per... Invece in un mondo, secondo me, ma lo vediamo anche noi con le trasmissioni, molto mediatizzato, raggruppata anche in un modo moderno, accattivante, questi numeri che comunque sono interessanti.
2: Beh, diciamo che tutto nasce dal fatto che la passione per il calcio è dei numeri, no? Nel senso che, per esempio, io non avevo idea di quante fossero le mie presenze, quanti fossero i miei gol, pochi, però comunque diciamo che non avevo un'idea specifica, e quindi siamo partiti da queste situazioni per creare poi quello che è la nostra piattaforma, no? Dove nello sviluppo, appunto, per esempio nella parte del calciatore, c'è tutta questa parte analitica, di statistiche, di percentuali, e poi magari spiegheremo ancora meglio. E poi l'abbiamo anche messa un attimino in una parte un po' più, diciamo, di gaming, quindi gamificata, di gioco, dove abbiamo messo delle sfide, no, in questa piattaforma per ogni ruolo, perché abbiamo dato importanza a tutti i ruoli. Sì. E per esempio, non so, ti mancano 10 gol, arrivare a 100 gol, tutte queste cose qua, e vinci poi delle guadagni nella piattaforma, delle medaglie,
1: ecco. Dei riconoscimenti.
0: Eh sì, no, la cosa bella è che appunto io mi sono iscritto, lo dico pubblicamente, con il profilo del Riva, perché ormai lo sanno tutti. E poi fai anche un po' un salto indietro nel tempo, perché ci sono delle domande apposta su una determinata partita, quindi ripercorri quella partita indietro nel tempo. E questo è un lavoro, Filippo, che ti ha richiesto quanto tempo?
3: Diciamo parecchio, più che altro nei momenti liberi, nelle pause, dopo il lavoro,
0: di
3: eccetera.
0: Notte.
3: Un po' quando c'era posto.
0: Allora facciamo così, adesso andiamo con la musica, intanto Novazzano Vedeggio 4-0 fine primo tempo, e poi torniamo, ci spiegherete ruolo per ruolo quello che si trova dentro Clutch 11.
1: Il disco che vi regaliamo in questa domenica di doppio passo è quello di Calvin Harris, Dua Lipa, Ian Tag, si chiama Potion. Ovviamente continuate a segnalarci anche tutto quello che riguarda la viabilità, come già state facendo, al nostro numero di WhatsApp.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ciao cara, esco, vado a caccia.
3: A caccia con la forchetta?
2: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
4: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
5: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
6: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: Di nuovo in diretta qui su Doppio Passo Radio 3i in compagnia del team di Clutch 11, giusto?
1: Giusto.
0: Bene. E abbiamo detto parla un po' a tutti, perché parla ai tifosi, parla agli allenatori, parla agli addetti, diciamo, ai lavori, alla dirigenza, ma parla anche ai giocatori. Singolarmente, partendo magari dall'allenatore, che benefici può dare la vostra piattaforma a un allenatore che comunque quotidianamente si confronta anche con i numeri del mondo del calcio?
1: Allora, diciamo che l'applicazione, il sito che al momento è, permette di gestire in modo semplice la squadra, di avere anche una chiara visione di quello che sono i giocatori, di quelli che sono gli infortuni. Se un giocatore magari ha un infortunio, puoi inserirlo, quindi vedere che non è disponibile neanche per gli allenamenti. Puoi vedere, tenere anche sotto tenere sotto visione i cartellini, se magari un giocatore è vicino ai 4 cartellini gialli, che quindi
0: sa che è in diffida.
1: Hai lì subito il messaggio che ti dice il giocatore è qua vicino, quindi magari un occhio di d'attenzione. Poi puoi preparare le partite, quindi vedi magari anche delle statistiche sull'avversario, su che modulo ha usato nelle ultime partite, qual è il giocatore che è più pericoloso dell'altra squadra, magari quello che sta nelle ultime partite segnando di più, facendosi vedere.
2: E soprattutto, se posso aggiungere qualcosa qua, c'è questa parte di insight che è interessante, dove appunto puoi andare a studiare l'avversario, in quali minuti della partita è più vulnerabile, per esempio, o quando invece spingono di più. Questo è dettato da chiaramente le statistiche analitiche, quindi dai dati, dai numeri, quando segnano di più, quando subiscono di più, eccetera.
0: E c'è, si aggiorna, immagino, settimanalmente o dopo ogni partita?
1: Si cerca dopo ogni partita, poi potresti avere anche dati live, ma quello sarà magari più in là, quando la community sarà un po' più ampia e quindi ci saranno più contributi anche dalla parte degli utenti.
0: E invece, appunto, a livello di community, lì cosa si trova? Si trovano anche delle sfide, oltre a selezioni la tua squadra e hai una panoramica a 360 gradi?
1: Sì, diciamo che la community, i tifosi, ma anche i giocatori stessi possono fare delle previsioni sulle partite, quindi dare la propria opinione, votare i giocatori, dire qual è stato il migliore in campo, ma anche dei piccoli quiz per, diciamo, sfidare le tue conoscenze sul club. E la community poi contribuisce, diciamo, a far salire anche il club in questa classifica legata proprio al tifo.
0: E quindi anche per le società è utile avere quanti più follower, possiamo chiamarli così.
2: Esatto, diventa una classifica virtuale, diciamo, noi l'abbiamo pensata proprio in questa versione di gioco anche, no? Un po' simpatica, nel senso che di fare dei pronostici, di guadagnare dei punti, far crescere la tua community, far vedere quale squadra è più attiva a livello, diciamo, social, poi alla fine in questo contesto. E quindi è importante che appunto tutti gli appassionati, questo è un messaggio un po' promozionale chiaramente, si registrino e possano contribuire poi alla loro squadra a guadagnare punti.
0: Invece lato giocatore, magari per te Andrea, che sei il primo, come si può dire, usufruitore della piattaforma, cosa c'è di vantaggioso?
2: Sì, ecco, chiaramente appunto tutta la parte che dicevo prima delle statistiche, quindi uno può facilmente vedere tutto ciò che è il suo passato e soprattutto anche magari una persona ad esempio come me, che è abbastanza autocritica, quindi non so, magari alla fine della partita penso a cosa potevo far meglio eccetera eccetera, può anche vedere un attimino, per esempio, un attaccante quando segna di più, in che fascia, in quale minuto. Quindi magari personalmente puoi provare ad adattarti e dire cavolo, però perché magari segno nel secondo tempo e mai nel primo tempo, quindi anche provare a fare un lavoro di questo genere. E poi c'è una funzione che abbiamo voluto introdurre che secondo me è molto interessante, che è quella del mercato. Quindi l'idea nasce un po' dal fatto che ci sono delle volte in cui magari hai il desiderio di cambiare squadra, cercare una sfida più stimolante, provare a vedere un'altra categoria eccetera eccetera, però non si ricevono offerte perché uno magari non lo sa neanche, e quindi c'hai la tua carta personalizzata, chiaramente, che è collegata al tuo giocatore, quindi puoi pensare di metterti sul mercato, cercare la categoria che ti interessa, e i club, e qui entrano in gioco loro, possono o aprire delle posizioni, quindi che cercano, non so, un attaccante, sì, o invece proporsi loro dei club, ecco. O i club, appunto, contattare direttamente i giocatori anche senza che hanno una posizione aperta.
0: E quando magari c'è l'interesse reciproco, poi dopo scatta il contatto.
2: Esatto, giusto. Scatta, diciamo, questo match, chiamiamolo così, dove praticamente poi la società e il giocatore decidono se vogliono sentirsi e poi devono approvare, ed è fatto tutto, diciamo, fuori dall'applicazione, quindi dopo è un contatto diretto tramite numero telefonico o email, poi decidono loro.
0: Immagino, Filippo, che c'è anche la parte privacy da dover tenere sotto controllo, su quella è garantita, no? Il giocatore, nel caso in cui volesse rimanere anonimo.
1: Sì, il calciatore comunque sul mercato può decidere anche di non inserirsi, quindi non sarà mai visibile, o anche, se vogliamo, mettersi sul mercato in modo anonimo.
2: Quindi, in incognito.
1: Sì, in incognito, che quindi, diciamo, non vengono... L'allenatore lo vede solo come ruolo, magari come cosa cerca, però non sa direttamente chi è il giocatore, perché certo, comunque...
2: E chiaramente, ecco, una cosa che forse ho dimenticato che può essere interessante, quando uno crea la sua carta giocatore, ci sono anche delle caratteristiche che uno può mettere, no? Per esempio, uno che segna tanti gol in area, piuttosto che forte nel gioco aereo, o uno veloce, che quale posizione può coprire, quindi attaccante, o magari ne può fare di più, quindi attaccante esterno, destro, sinistro, trequartista, eccetera eccetera.
0: Quindi anche Luca Ventura può iscriversi e cercare squadra se hai bisogno.
3: Se la troverai solo lì,
2: Beh, noi ti aspettiamo, la piattaforma è live.
3: Volentieri. Quando volete ragazzi.
0: Mancano poco meno di 3 minuti alla ripresa del Gran Premio di Monza, ricordiamo fermo per l'incidente di Leclerc, a questo punto ritirato, si è ripartito invece a Chiasso tra Novazzano e Vedeggio, sempre 4-0, noi andiamo con la musica di Jovanotti e poi torniamo qui in studio.

0: passo. Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Examin Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Examin, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Si riparte a Monza con la ripartenza della gara che vede Russell in testa dopo appunto la ripartenza, seguito clamorosamente dalle due Alpine di Gasly e Colapinto. Ora Colapinto che prova a superare il compagno ma rimane invischiato, ne approfitta Max Verstappen per prendersi la seconda posizione a chiasso tra Novazzano e Vedeggio, è sempre 4-0 il punteggio all'ora di gioco. Dovrebbe forse essere arrivato anche il quinto gol del Vedeggio. No, non è vero, c'è stato un fallo. E noi invece siamo in studio con i ragazzi di Clutch 11, Filippo e Andrea. Abbiamo raccontato un po' quello che i servizi che date a community, allenatore, giocatori. Manca la parte societaria, che forse è quella anche un po' più, mi viene da dire, importante.
1: Sì, diciamo che l'utente della società permette di avere più utenti all'interno, quindi dirigenti, magari fisioterapisti e altri ancora. E cos'è che hanno? Possono vedere anche loro lo stato della squadra, quindi la disponibilità, le prestazioni anche dei singoli giocatori, ma soprattutto è un canale anche perché tu puoi comunicare alla community che c'è all'interno Clutch, quindi mandare dei messaggi, delle informazioni magari sulle partite eccetera, ma puoi anche comunicare con l'allenatore, quindi diciamo i quattro utenti lì all'interno vengono collegati. La società poi diciamo ha tutte le altre informazioni come le prossime partite, calendario, può anche organizzare amichevoli, quindi cercare magari altre squadre che sono disposte a giocare per un amichevole, anche per prepararsi alla nuova stagione, e cercare anche staff all'interno comunque di un mercato simile a quello dei giocatori.
2: Esatto, questo forse è importante da menzionare, nel senso che c'è tutta una parte di diciamo, puoi aprire delle posizioni che sono sia per la parte dei giocatori ma anche per tutto ciò che poi è staff, che va da magari fisioterapisti, massaggiatori, piuttosto che allenatori per il settore giovanile o delle prime squadre.
0: C'è tutto un sottobosco dietro del calcio regionale. Primi riscontri dopo queste prime settimane positivi?
2: Sì, no, i numeri sono veramente stati sopra le nostre aspettative. Piace, quindi siamo molto contenti perché abbiamo creato qualcosa che piace, e chiaramente adesso il nostro obiettivo è quello di creare questo ecosistema dove ancora più società si iscrivano, più giocatori, più tifosi, più allenatori, così da avere proprio una vera e propria community, ecco.
0: Ed è qui è fondamentale anche l'aspetto social. Voi siete attivi solo su Instagram?
3: Qual è?
2: Sì, al momento diciamo che la piattaforma che stiamo utilizzando è Instagram. Abbiamo anche un canale TikTok che Filippo sta sviluppando un po' di più, che è più bravo chiaramente. Però sì, diciamo che è Instagram.
0: Anche perché su Instagram magari si presta meglio a quello che almeno vedevo inizialmente, infografiche di tutto quello che succede nel mondo del calcio regionale che voi riportate, e anche per farsi conoscere sia alle società ma anche al pubblico.
2: Esatto, terrei anche solo a dire una cosa in più, che
0: vai
4: prego,
2: diciamo,
4: prego,
2: che stiamo parlando tanto di calcio regionale, però poi alla fine è dalla prima lega in giù, quindi anche tutte le società che sono dalla prima lega in giù, chiaramente il focus oggi è soprattutto sul Ticino, però diciamo che i piani futuri non sono solo sul Ticino, ecco.
0: Ecco, mi ha anticipato l'ultima domanda di chiusura, qual è magari l'ambizione, il sogno, la prospettiva di Clutch 11?
1: Ma io direi di essere un po' lo strumento principale che può aiutare le società a migliorarsi, ma anche a incentivare magari anche allenatori a scavare un po' di più sulle informazioni, sul passato, a preparare meglio le partite, ma anche ai giocatori come stimolo per fare meglio, ma anche avere un dato su quello che si è fatto in passato.
4: Certo. Bene, ragazzi, noi vi auguriamo il meglio, insomma, e magari tra qualche mese ci ritroveremo qua in studio per parlare di tutto quello che siete riusciti a creare.
2: Perfetto.
4: Ci state?
2: Grazie mille.
4: Accettate?
2: Accettiamo.
4: Poi per il pagamento mettetevi d'accordo con Ricky. E in bocca al lupo anche per tutto il resto.
2: Grazie mille, grazie dell'invito.
4: A presto. Ciao, grazie a voi. Ciao.

0: più basso, con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Amore, andiamo al salone del camper.
1: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
0: Davvero?
1: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
0: Wow, andiamo!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Sono 2 minuti dopo le 16.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
5: Infotraffico.
6: Un po' di coda tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, per il resto si circola senza particolari problemi.

0: Aggiornamento da Monza, perché si è ripartiti e Kimi Antonelli ha preso il comando dalla gara. Ricordiamo, era partito dal fondo dopo l'interruzione per bandiera rossa causata dall'incidente di Leclerc. Siamo al 21esimo giro su 53, questo per quanto attiene la Formula 1. Noi stiamo provando a collegarci con Pio Ruspini, presidente del Inline Malcantone, sì, per avere un po' un commento di questo weekend bello, importante e felice, perché la sua squadra ha vinto la Coppa Svizzera nella, esatto, giornata di ieri, riportando in Ticino il titolo dopo la vittoria nel 2024. Sì. Vediamo se riusciamo a metterci, sta un po' rincorrendo a dire la verità.
1: Un pochino, sì, ma arriviamo, arriviamo.
0: Loro oggi giocavano, quindi magari era anche un po' nel pieno della partita. Intanto a Monza lotta serrata tra le due Mercedes, perché Russell in questo momento a comandare. C'è la risposta di Kimi Antonelli, che sì, riprende il comando della gara.
1: No, mi piace.
0: Perché?
1: Mi piace anche il momento del 5-5-5. No, comunque, a parte gli scherzi, Rick, un breve riassunto per tutti quelli che hanno acceso la radio adesso e non hanno visto neanche il Gran Premio.
0: Ah, Gran Premio partito con, magari lo sapete già, la pole position di Gasly, poi c'è stato un pasticcino tra le due Ferrari, qualche, sì, chilometro dopo Leclerc è andato a muro, non causato dalla lotta con Hamilton, c'è stato probabilmente un problema alla sua auto, è andato a sbattere anche a velocità importante, a 200 all'ora, però sta bene, è uscito in lacrime, ma più per il dispiacere di, sì, non prendere, sì, parte alla gara di casa della Ferrari. E poi, sì, c'è stato il grande protagonista Kimi Antonelli, che è partito dal fondo, sta pian piano risalendo fino alla prima posizione.
1: Ok, noi invece facciamo sentire un po' di musica a contorno di tutta questa bella domenica pomeriggio, quella di doppio passo. Siamo ripartiti in questa stagione 26-27, in questo caso abbiamo Sade in sottofondo che non vede l'ora di cantare. La facciamo cantare, The Sweetest Taboo.

Radio 3i. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Il tuo DNA, Gabri Ponte Giovanotti, insieme, qual è il tuo DNA, Rick?
1: Il mio è quello di seguire lo sport, in questo caso la Formula 1.
0: Non avevo dubbi, sai?
1: Perché a Monza è show Mercedes, continui i cambi di posizione tra Russell e Antonelli che stanno lottando per la prima posizione alle loro spalle Verstappen.
0: Un po' di Nugenea ora in sedia Kameni, si chiama Marecchia.

0: Doppio Passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato. A tutto Pilates! Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: E Stay With Me era la canzone che accompagna la marcia di avvicinamento alla partita del Lugano a Basilea. Manca pochissimo al fischio d'inizio. Noi da Basilea abbiamo Patrick Della Valle. Buongiorno Patrick.
1: Ciao Patrick.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come andiamo? Che Lugano sarà, Patrick?
2: Sarà un Lugano senza Mattia Zanotti, tanto per iniziare. Terzino non è stato convocato, ci dicono non sia al 100% della forma e di conseguenza Mattia Crocitorti ha deciso di risparmiarlo per questa partita, anche considerando che poi sabato alla Yale Arena è in programma il big match contro Olibè e di conseguenza Mattia Crocitorti prova a gestire le forze di una squadra che, lo sappiamo, da inizio stagione ha già giocato davvero tanto e di conseguenza è normale che l'allenatore voglia suddividere gli sforzi su più giocatori. Al suo posto c'è di nuovo Karimov, che ha già giocato e ha fatto il suo debutto dall'inizio giovedì contro il Servette, che comunque ha lasciato una buona impressione.
0: Sarà un Lugano che reduce appunto dalla vittoria per 1-0 di giovedì contro il Servette. Lo hai accennato tu, tra una settimana c'è il big match per la testa contro gli Young Boys, però prima bisogna passare da questi 90 minuti, che come te li aspetti?
2: Beh, intanto sto vedendo un bellissimo abbraccio, una bellissima discussione tra Albia Naieti, match winner giovedì appena arrivato a Lugano dal Basilea, e adesso sta discutendo amabilmente con Sferdan Shakiri, entrambi in panchina. Dunque Aieti che riparte appunto dalla panchina, Crocitorti proverà sicuramente a rigettarlo nella mischia, anche perché la prima volta che lo ha fatto è andata piuttosto bene.
0: Sì,
2: mi aspetto un Lugano che proverà a vincere la partita, una banalità, ma è questa. Ecco, io torno un po' a pigiare il tasto che ho pigiato poco fa, ovvero quello della stanchezza. Comunque è una squadra che ha giocato tantissimo tra campionato e qualificazioni europee, di conseguenza abbiamo visto nell'ultimo episodio un Lugano non così brillante, immagino che anche oggi sarà così. Mi aspetto forse un Lugano un po' diverso invece sabato prossimo, perché sarà una settimana completa per recuperare, dunque anche per rimettere un po' di benzina nei muscoli e far riposare un po' questi muscoli. Ecco, io penso che Lugano oggi dovrà stringere i denti contro una squadra del Basilea che, se non vuole già essere di fatto tagliata fuori dalla lotta per vincere il campionato, oggi deve provare a guadagnare i tre punti, altrimenti si fa davvero complicata per la squadra di Lichtsteiner continuare a mantenere obiettivi ambiziosi per questa stagione. Il Lugano invece, lo sappiamo, sin qui ha sempre vinto. Parlavo prima con un tifoso bianco-nero incrociato qua fuori al Saiyakop, tutto bene, tutto bello, ma attenzione, il Lugano prima o poi dovrà perdere. Chiaramente non ci auguriamo che sia già oggi, però è qualcosa che va messo in conto quando giochi a calcio.
0: Eh sì, ci auguriamo chiaramente di no. Una delle carte a disposizione, lo hai detto, sarà l'ex di turno Aieti, è arrivato per essere un'alternativa a Behrens quando sarà di nuovo a disposizione. Tu pensi, Patrick, possa essere in realtà più di un'alternativa a Behrens?
2: No, io penso di no, io penso che sia tendenzialmente una riserva, anche perché l'abbiamo già detto anche a fuori gioco, Behrens non è un uomo facile da lasciare in panchina quando sta bene, non è un elemento che accetta bene la panchina, e di conseguenza io penso che il Lugano con Aieti abbia parlato chiaro nel momento in cui è stato ingaggiato: vieni, avrai le tue chance, ma il numero uno per quanto riguarda il ruolo di attaccante centrale rimane affidato a Behrens. Poi lo sappiamo, nel mondo dello sport tutto cambia velocissimamente, è evidente che se Aieti dovesse continuare a segnare un gol a partita poi sarebbe lui il titolare, però ecco, io penso che nelle logiche di costruzione della squadra Behrens rimanga il titolare numero uno. C'è anche un altro aspetto che secondo me non va dimenticato: Crocitorti non ama giocare con due punte vere, anche oggi gioca Steffen e Moncada, dunque due elementi che non sono propriamente delle prime punte. Siamo abituati di solito a vedere Behrens con Steffen che gli ruota attorno, no? Negli ultimi mesi è un po' questa l'impostazione che ha dato Crocitorti al suo Lugano, e non penso voglia scombussolarlo dopo l'arrivo di Aieti.
0: Un occhio di riguardo, poi ti lasciamo andare alla partita, l'ex Zanzelar.
2: È chiaro. Si è parlato molto, no, di questo incrocio Zanzelar con la maglia del Basilea, Aieti con la maglia del Lugano. Selar a Lugano ha fatto relativamente bene, le sue reti le ha sempre fatte, anche considerando tanti calci di rigore che tirava. Anche a Basilea è ripartito piuttosto bene, calciando anche qui tanti rigori. È un elemento che va tenuto d'occhio, è un elemento che per la nostra Super League può fare bene, ecco.
0: Perfetto Patrick, grazie mille, ti lasciamo andare alla partita perché sta per iniziare. Basilea-Lugano, grazie Patrick, a risentirci in caso di aggiornamenti.
2: Ciao, dopo.
1: Ciao Patrick, a dopo.
2: Ciao a tutti.

0: domani, articolo 31, Radio 3, le 16:39 minuti. Buona domenica ancora da Riccardo Vassalli e Luca Ventura.
1: Domani, ma già un discorso di oggi, quello che riguarda il calcio regionale, perché dobbiamo dare qualche aggiornamento. Allora, innanzitutto è finita la partita tra Novazzano e Vedeggio con il risultato di 6-0 per il Vedeggio. Poi in terza lega sta vincendo 2-1 il Taverne 2 sull'Arzo e 2-0 il Coldrerio sul Basso Ceresio. Il Mendrisio invece vince 1-0 sul Vidnau con rete di Becchio. È iniziata anche Basilea-Lugano con un buon avvio del Lugano, Lugano che hai visto all'AIL Arena giovedì vincere col Servette.
0: Sì, è stata una bellissima vittoria, perché per chi non lo sapesse ha vinto in extremis, erano i minuti di recupero.
1: Stessi partendo con un'intervista stile giocatore.
0: A chi? Sì, la partita allora in realtà si poteva fare di più, però no, Lugano a tratti molto bello, a tratti un po' più Servette, però partita abbastanza piacevole, e ti posso dire che la vittoria alla fine è sempre una roba incredibile.
1: Bello. Con Aiete è arrivato, penso il giorno prima, aveva fatto svolto allenamento di rifinitura.
0: Sì, non è partito titolare, chiaramente.
1: Nella mischia e si è presentato per quello per cui è arrivato Lugano.
0: Esatto, sì. Poi mi è piaciuto molto Filstrom, perché è entrato in modo molto incisivo nel secondo tempo, e questo ha dato spazio alla squadra per avanzare, per arrivare a fare qualcosa di concreto. Altre figure da menzionare, beh, Papadopoulos, una buona partita. Tu dal tuo canto cosa puoi dire?
1: Pensavo dal mio divano.
0: Dal tuo divano, sì.
1: No, Lugano ha anche fortunato, ma la fortuna serve anche per costruire delle buone stagioni. Mm-hmm. Perché il Servette, ricordiamo, ha sbagliato un calcio di rigore primo tempo, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Ieri
0: sì,
1: parlavo con qualcuno del Lugano, di cui non farò il nome, però mi ha detto sì, è anche un momento in cui sta girando tutto bene, come un po' diceva prima Patrick, no? Cioè arriverà poi il momento in cui le cose non girano così bene, e quindi è utile prendersi quanti più punti possibili adesso.
0: Vabbè, ne riparleremo più avanti, adesso secondo me non è neanche il momento di pensare. Godiamocelo, sì. Nuovi innesti, comunque nuovo Lugano, questo 2026 è partito molto bene. Lugano che piace, Lugano che sta riportando anche la voglia ai ticinesi di andare a vedere le partite, e questo fa anche la differenza in una nuova cornice che ti permette di farlo, no?
1: Beh, un dato che ha sottolineato anche Mattia Crocitorti in conferenza era che per una partita infrasettimanale c'erano più di 5.000 persone allo stadio a incitare la squadra, e questo è indubbiamente positivo.
0: Vabbè, positivissimo. Io entrambe le partite che sono andato a vedere superavano i 5.000.
1: Eh sì.
0: Quindi non male,
1: No, buon avvio anche per c'è l'attesa per vedere che pubblico riscontrasse la IL Arena. Direi che sta funzionando bene. Poi adesso ci sarà anche la spinta della Conference League.
0: Soprattutto, tra l'altro, ti posso dire, posso spezzare una lancia a favore dei tifosi del Servette?
1: Vai,
0: carichi,
1: spezzala.
0: Ma carichi.
1: E beh, se tu arrivi di giovedì a Lugano alle 8:30 era?
0: Era 8:30,
1: e
0: sì.
1: E non sei carico, vuol dire che
0: arrivi dal posto più remoto della Svizzera, tra l'altro, perché comunque si sono fatte un bel po' di ore di viaggio, Rick.
1: C'è Saif con

0: onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Passo.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
4: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: I Wanna Dance With Somebody, lei è Whitney Houston sulla radio che in Ticino la domenica pomeriggio vi fa ascoltare un po' di sport, un po' di Formula 1 in questo caso, almeno vero Rick?
1: Sì, attenzione alle stelle a Monza perché Antonelli sta facendo quello che sognava di fare alla vigilia, cioè partire dal fondo e via via superare uno per uno fino ad arrivare a chissà, magari vincere questo appuntamento di casa. Beh, a un giro dalla fine le cose stanno andando così perché l'italiano della Mercedes ha recuperato il vantaggio su il compagno George Russell che accarezzava il sogno di vincere davanti al in casa del compagno di squadra. Antonelli invece sta anche scappando e allungando per andare a prendersi una vittoria che sarebbe a dir poco clamorosa nella storia della Formula 1.
0: Per quanto riguarda invece il calcio, c'è qualche partita che stiamo seguendo che ha qualcosa da comunicare oppure è tutto ok?
1: Beh, farei un accenno al Lugano, 0-0 a Basilea, tra Basilea e Lugano, mentre si segna di più perché al 24esimo siamo sull'1-1 tra Sion e Thun, e nell'altra partita del pomeriggio di Super League, vittoria del San Gallo 2-0 in casa del Servette. Ma si segna tanto anche in Serie A perché fra Frosinone e Venezia il punteggio è di 3-2 e per il Frosinone, 1-1 invece fra Parma e Monza quando siamo al 94esimo.
0: Sì, ricordiamo che poi nella serata potrete seguire il big match di Torino, perché in realtà a Torino andrà in scena Juventus contro Milan, e questo è un argomento secondo me di dibattito, e lo sarà anche nei prossimi giorni, tra la formazione del neo arrivato, del nuovo mister del Milan e
1: Spalletti,
0: sì. Cosa ne pensi del nuovo del Milan?
1: Non mi dispiace.
0: Sì?
1: Già quando ero allo Sporting non mi dispiaceva, poi c'è stata una parentesi non proprio felice allo United. Al Milan devo dire che quantomeno da non tifoso del Milan ho apprezzato una coerenza di pensiero e che penso sia vista anche in campo, comunque positiva.
0: Ok, altre squadre invece che vorresti citare per questa partenza della nuova stagione che ti hanno magari sorpreso, anche il modo con cui hanno lavorato, le idee?
1: Negativo la Fiorentina, perché la Fiorentina ha fatto un mercato che sembrava quantomeno legittimare sogni da, se non da Champions, da Europa assolutamente.
0: Sì.
1: Le prime, siamo la terza, sì, terza partita, sono tre sconfitte per una squadra comunque pesantemente rinforzata sul mercato.
0: Sono le 16:56 minuti, vi facciamo ascoltare dell'ottima musica anche in questa domenica pomeriggio ad accompagnare il menù che in questo caso serve un po' di calcio, un po' di Formula 1 come detto, però se avete anche altri sport da raccontarci fatelo allo 079 449 9537.
1: Intanto lacrime nel box Mercedes perché Antonelli, sì, ha vinto la tappa di Monza.
0: Wow.

0: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassalli.
1: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
4: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
5: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
6: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
8: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
9: Sono le 17:02.
10: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
11: Infotraffico. Sulla 2 al portale sud della galleria del Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, code di 1 km a partire da Vassen con attese di 10 minuti in direzione del Ticino.
12: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
13: Previsioni del tempo.
14: Domani al sud ci aspetta un tempo abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da locali temporali, specie in Engadina. Al nord inizialmente nuvoloso con alcuni rovesci, poi via più soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi con rovesci o temporali, minime tra

0: Remember the Time, Michael Jackson. Questo è uno dei dischi più amati del King del Pop, che non è più con noi, ma che ci ha lasciato tanta tanta musica da fruire e da far ascoltare anche ai figli dei nostri figli dei nostri figli. Rick, tu come sei? Ancora la prima generazione?
1: Sì.
0: Però?
1: Sì,
0: sì. Però c'è qualcosa che ci devi dire?
1: No, non mettere
0: zero
1: in azione, no. Non devo dire niente se non di qualcosa di sportivo.
0: Dici quello che vuoi.
1: Allora, 0-0 fra Basilea e Lugano. Siamo vicini alla fine del primo tempo. Siamo entrati nei recuperi. 1-1 invece fra Sion e Thun, col Sion che gioca in inferiorità numerica. Uno sguardo all'estero, perché è finita 2-2 la sfida fra Everton e Manchester United, 3-2 del Frosinone sul Venezia, 1-1 fra Parma e Monza. Per quanto riguarda il calcio internazionale, invece, nel nostro calcio abbiamo detto della vittoria per 6-0 del Vedeggio sul Novazzano. In un campionato ne parleremo domani a Football, che farò le dovute verifiche, ma a memoria non ricordo dopo due giornate nessuna punteggio pieno, a testimonianza del grande equilibrio che c'è in seconda lega.
0: La musica di Radio 3, in questo caso di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, a dare il tocco latineggiante a questa Te Olvido La La. Siamo quelli di 3i.

0: Doppio passo in diretta su Radio 3i per aggiornarvi su quanto succede fra Basilea e Lugano. Punteggio alla pausa 0-0 da Basilea, Patrick Della Valle.
1: Di nuovo buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Patrick, che primo tempo è stato, è vero, senza reti, ma quantomeno a livello statistico più Lugano del Basilea?
1: Il Lugano ha controllato questi primi 45 minuti, non ha trovato la via della rete. Parlavi tu di statistiche, ho dato anche una sbirciata poco fa, effettivamente il Lugano ha chiuso il primo tempo con addirittura 13 tiri totali. Il problema è che di questi 13 tiri solo uno ha effettivamente impegnato Omlin, e questo è un po' il problema di questo primo tempo dei bianconeri, che tra l'altro hanno anche colpito un palo con Dos Santos al 38esimo. Omlin lì sicuramente battuto, conclusione che però, come detto, è andata a stampare sul montante. È un po' questo quello che possiamo dire di questo primo tempo, un Lugano che controlla la partita, Basilea di fatto spettatore del match sino qui, bianconeri che non sono riusciti a concretizzare, manca un po' di quella brillantezza che forse servirebbe per effettivamente portarsi in vantaggio.
0: Chi tra i promossi, Patrick, di questi primi 45 minuti a Basilea?
1: Ah, buona domanda, ho visto uno Steffen pimpante, molto dentro il vivo del gioco. Sicuramente i suoi primi 45 minuti sono stati positivi. Si è giocato molto sul fianco sinistro, dunque Cimignani è stato parecchio attivo. Si è visto invece un po' meno dall'altra parte Karimov. E al di là del palo colpito, sin qui un'altra prestazione in colore da parte di Dos Santos, che in questa stagione fatica veramente a trovare il ritmo partita, a essere decisivo e determinante, come dobbiamo anche ricordarlo è stato invece la passata stagione.
0: C'è Filstrom, Ayet in panchina, tra gli altri sono verosimilmente loro le prime armi di Mattia Crocitorti nel corso della ripresa?
1: Sì, mi immagino di sì, c'è da capire cosa farà Crocitorti, lo sapete. A volte può essere molto prevedibile, a volte può essere decisamente imprevedibile l'allenatore del Lugano, e di conseguenza dobbiamo veramente capire cosa passa per la testa di Crocitorti. Anche un elemento come Dos Santos, che non ha fatto particolarmente bene in questo primo tempo, per Crocitorti potrebbe essere un valore importante per quello che riguarda la fase difensiva. Spesso l'ha lodato per la sua capacità anche di sacrificarsi per la squadra, di essere un elemento pronto a coprire una lacuna di un compagno. Di conseguenza è molto difficile capire cosa vorrà fare Crocitorti.
0: Tu, Patrick, fossi Mattia Crocitorti, ti accontenteresti di un pari a Basilea, anche pensando poi a settimana prossima?
1: Di base sì, prima della partita ti avrei detto di sì. Per come sto vedendo le due squadre in campo ti direi di no, allora. nel senso che c'è la possibilità di vincerla assolutamente. Basilea non ha fatto nulla, se avete visto gol attesi 0-0-3 vuol dire praticamente niente. Basilea non ha fatto niente, anche Selar totalmente annichilito da Mike, che sta giocando una buona partita. È vero che è stato poco impegnato, ma quando ha dovuto chiudere su Selar l'ho fatto molto bene. Per tornare alla tua domanda, assolutamente è da provare a vincere questa partita.
0: È la nostra speranza. Grazie Patrick, noi torneremo grazie da te nel corso della ripresa.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao Patrick.
3: Doppio passo con Luca Ventura e Riccardo Vassallo.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: sinceramente tua.
1: Tua.
0: Hai capito?
2: Posso dire una cosa sinceramente?
0: Dilla, dilla.
2: È volata questa domenica di doppio passo.
0: Condivido anche io, 4 ore comunque, non è che sono proprio 2 orette così da fare in scioltezza, anzi. Eppure, sì, leggermente tranquille come ore, Rick.
2: Per ore sì, ma aggiornamento dai campi, da Mendrisio, perché il Mendrisio sta vincendo 2-0 sul Freienbach, scusate, prima avevo detto Wildnauel, Freienbach. 2-0 con reti di Andreas Becchio e Stefano Gibellini quando manca un quarto d'ora al termine più o meno.
0: Spettacolo. Allora, qualcuno ci segnala che ci sono problemi in direzione sud per un veicolo in avaria. Ci troviamo tra il tunnel di Grancia e la galleria San Nicolao e quindi corsia di destra chiusa vuol dire traffico fermo, bloccato, eccetera, eccetera, eccetera. È un po' questo, è un veicolo in avaria che sta creando tutti i problemi che state segnalando. Continuate a farlo, 079-449-9537. Con noi anche i Duran Duran, quelli di Reach Up for the Sunrise, la domenica di doppio passo su Radio 3.

0: Vi abbiamo raccontato di un primo più di tempo tra Basilea e Lugano, di marca bianconera, con Lugano a farsi preferire senza tuttavia riuscire a trovare la via del gol. Ebbene, ci si aspettava un Lugano comunque arrembante anche nella ripresa, ripresa che è iniziata da soli due minuti e il Basilea ha trovato la rete del vantaggio.
1: Sì, abbiamo... Metigno.
0: Abbiamo da Basilea Patrick Della Valle per... No, non ci ha risposto?
1: Lo stiamo contattando, il telefono sta squillando e vediamo.
0: Ecco c'è Patrick. Patrick, abbiamo annunciato il gol del Basilea, lascerei a te un po' la descrizione di come è arrivato.
2: Doccia fredda, perché raccontavamo di un primo tempo con il Lugano in totale controllo, un minuto nel corso del secondo tempo e il Basilea si è portato in vantaggio con un Lugano che sembrava ancora essere negli spogliatoi. Basilea che ha potuto costruire la propria azione sul lato destro, pallone messo al centro con Metigno appena entrato, che ha battuto, fatto con un tap-in l'incompevole Fombalmos. Basilea avanti 1-0, allora adesso Lugano che deve assolutamente accelerare per trovare da prima il pareggio e poi, perché no, anche la rete del sorpasso. Ma certo che a livello mentale è una brutta botta per i bianconeri.
0: Confermi, Patrick, che tra le file del Lugano non ci sono stati cambi, contrariamente a quanto avvenuto col Basilea?
2: Assolutamente no. Come giustamente ricordavi, Basilea tre cambi, tra l'altro anche il portiere Tomlin è entrato, l'ex Mirko Salvi. Lugano che invece è sceso in campo con gli stessi 11, anche se, come è evidente che sia, si stanno scaldando diversi elementi della formazione bianconera. Tra questi c'è Aieti e anche Filström, i due di cui abbiamo parlato nella pausa.
0: Patrick, noi speriamo di tornare da te prestissimo per nuovi aggiornamenti, speriamo a favore del Lugano. Grazie come sempre.
1: Grazie Patrick.
2: A voi, a dopo.
1: A dopo, ciao. Noi continuiamo con un disco del 2023 di Ernia, Brescia, Fabri Fibra.

0: Here we go.
1: In onda con voi Luca Ventura e Riccardo Vassalli con Doppio Basso. Doppio Basso.
2: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: A tutto Pilates!
4: A tutto Pilates!
3: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: Kate Bush, 1978, per questa voce molto delicata di un artista che in quegli anni ha inciso molto. 17:47 minuti, tornando a parlare di viabilità, perché qualcuno ci chiede se il problema si è risolto. Purtroppo no, in direzione sud in autostrada a Melide l'uscita è chiusa a causa di un veicolo in avaria e quindi ci saranno sicuramente diversi disagi anche nel corso dei prossimi minuti, Rick.
1: Sì, però poi arriva un messaggio con tutto risolto in autostrada senza punto di domanda.
0: Senza punto di domanda?
1: Sì, quindi non so se l'ha dimenticato o invece...
0: Allora, Via Swiss ha scritto che ci sono problemi, però qualcun altro adesso ci sta scrivendo tutto risolto, quindi ci fidiamo di loro.
1: Speriamo non sia una domanda questo tutto risolto. Tutto risolto.
0: Ah, io mi sento risolto, oggi particolarmente.
1: Io
0: quindi
1: mi sento
0: tu?
1: Risotto.
0: Risotto? Sì. Zafferano oppure...
1: Zafferano, allora... aggiornamenti sulla terza lega, non mi pare che li abbiamo dati, giusto?
0: Li abbiamo dati, ma un po' di tempo fa.
1: Allora abbiamo i finali, perché tra Arzo e Taverne 2, due delle neopromosse, è terminata 3-3, una sfida che
0: pazzesca,
1: ha sicuramente del divertimento. Vittoria invece per il Basso Ceresio 3-2 contro il Coldrereo. No, qui c'è un errore da parte del sito della federazione, perché a noi risulta che ha vinto il Coldrereo 3-2 e invece siamo in attesa di Stabio Melide 2 il finale. Invece il parziale di Giubiasco Ravecchia 1-0 per il Giubiasco.
0: Continuiamo con l'ISO, tra poco arrivano anche i saluti, aspettando questa quasi parte finale del match tra Basilea e Lugano che abbiamo seguito quest'oggi per voi su Radio 3.

0: Allora dobbiamo interrompere la canzone primo per dirvi che in realtà in autostrada direzione sud ci sono ancora diversi disagi. Ringrazio Jamira tra i tanti che ci ha segnalato la situazione. Un po' scorre, un po' ci si ferma, insomma sarà così a fisarmonica per diversi minuti. Invece bellissime notizie da Basilea, ce le racconta però Patrick Della Valle per noi.
1: Che ci crediate o no, il Lugano è in vantaggio 2-1 alla Sayaco Park. Nel giro di pochissimi secondi i bianconeri hanno trovato Guerreti, la prima firmata da Cimignani dopo un'azione veramente ben costruita, uno scambio tra Bislimi e Steffen, cross sul secondo palo da parte del capitano e girata al volo di Cimignani, davvero molto molto bella. Cimignani che poi è andato anche a esultare sotto la curva dei tifosi basilesi, dunque pessima idea perché in primis sono tanti e in secondo luogo perché l'arbitro di giornata, che è Desire Blanco, non ha gradito e l'ha ammonito. Ma quello che più conta è che pochissimi secondi dopo la combinata grossa Mirko Salvi, portiere di riserva del Basilea, è entrato al 46esimo giocando un pallone appena fuori dal limite dell'area, cercando di servire un compagno. In realtà ha servito Bislimi, che ha lasciato partire un tiro tutt'altro che irresistibile, ma Salvi non ci ha creduto e la palla è finita in fondo al sacco. Dunque Lugano che è avanti a 2-1, siamo al minuto 64, per come stavano le cose al minuto 46 possiamo dire che Lugano può essere assolutamente contento.
2: Patrick, ribaltata la partita, è arrivato anche il momento di Aieti, che ha preso il posto di Moncada.
1: È entrato Aieti, direi tra l'indifferenza del pubblico, forse più che altro preoccupato per il risultato, ma Aieti non ha avuto un'accoglienza particolare da quelli che erano i suoi tifosi fino a pochissimi giorni fa. Vediamo come si comporterà. Per esempio Bislimi, che è cresciuto a Basilea, ma ormai sono passati 10 anni forse da quando se n'è andato, subito dopo il gol di fatto si è quasi scusato col suo pubblico di una volta. Vedremo se Aieti dovesse trovare il gol come reagirà.
2: Vedremo noi.
1: Il calcio moderno, mi viene da dire, quando uno segna deve semplicemente essere contento perché ha segnato e non stare a pensare dove ha segnato e perché va la squadra, ma vabbè.
2: È vero, Patrick, noi speriamo di o non tornare da te, perché vuol dire che rimane così la situazione, o tornare da te ma con buone nuove.
1: Assolutamente.
0: Grazie Patrick, buona serata, buona continuazione. Poi. Ciao, ciao, ciao. E quindi ringraziamo Patrick Della Valle che ci ha dato un aiuto incredibile a creare parte della puntata di oggi. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, sia su Teleticino sia su Radio 3. Lo sappiamo, ci sono ancora tanti disagi legati al traffico in autostrada in A2, c'è un veicolo in avaria e quindi tutto il traffico si ripercuote poi andando sì verso sud ma verso la parte nord praticamente, quindi andando su.
2: Esprimo un solidarietà verso chi è il conducente del veicolo in avaria, perché ci sono passato recentemente, non ti, passi dei
0: ti, ti insultano un pochino, dici?
2: Penso di sì, penso
0: ma a te perché
2: a me è capitato di notte, per fortuna.
0: A te perché fai doppio passo, non per altro. Grazie Ricky anche a te per la prima puntata, è stata molto molto bella. Tra l'altro abbiamo postato una foto sul profilo Instagram di Radio 3, se avete voglia andate a dargli un'occhiata. Eravamo io e Ricky, ma quando eravamo più giovani. Ricky a petto nudo, tra l'altro, sì. Quindi non so, andate a vedervela.
2: Andate, mettetemi mi piace e soprattutto continuate a seguire il calcio di casa nostra domani su Teleticino con Football.
0: Alle 20:30 su Teleticino. Da Riccardo
2: e Luca
0: è proprio tutto. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio 3. Radio 3.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderno.

0: leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Molto più di una ferramenta. Scopri AB Metal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. abmetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Amore, andiamo al salone del camper.
4: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
3: Davvero?
4: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
3: Wow, andiamo!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.
1: Escucha el ritmo.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Ciao cara, esco, vado a caccia.
4: A caccia con la forchetta?
3: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
5: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
6: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
7: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
6: Più stile, più comfort, più valore.
7: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
6: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
7: Vivi il cambiamento.
8: Cassoni Color.
0: Uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla.ch.
0: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni splashespa.ch.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle